0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alle circolazioni, ma vi informiamo che per programma di interventi di ammodernamento della rete fino alle 6 di questa mattina sulla 12 Genova-Sestri-Levante rimane chiuso il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova e fino alle 5 sulla 10 Genova-Ventimiglia il tratto tra il bivio con la 7 Serravalle-Genova e Pra in direzione di Ventimiglia. Ed è tutto.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete autostradale e dunque senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento della rete sulla 7 Serra Valle Genova, fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Busalla e Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione, tuttavia vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Bologna-Casalecchio e il bivio con la 14 Bologna-Taranto e il tratto tra Orte e Orvieto in entrambi i casi per chi viaggia in direzione nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale, dunque senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento della rete sulla 7 Serravalle Genova fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra Busalla e Bolzaneto in direzione del capoluogo ligure. Non abbiamo per ora altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La circolazione scorrevole da nord a sud sulla rete autostradale, ma vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento fino alle 6 di questa mattina sulla 12 Genova-Sestri-Levante rimane chiuso il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova e fino alle 5 sulla 10 Genova-Ventimiglia il tratto tra il bivio per la 7 Serravalle-Genova e Pra in direzione di Ventimiglia. Ed è tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento fino alle 6 di questa mattina sulla 12 Genova-Sestri-Levante rimane chiuso il tratto tra Sestri-Levante e Lavagna verso Genova e fino alle 5 sulla 10 Genova-Ventimiglia il tratto tra il bivio per la 7 Serravalle-Genova e Pra in direzione di Ventimiglia. Ed è tutto, fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento sulla 26 Genova Gravellona-Toce fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e la diramazione Predosa Bettole in direzione di Gravellona-Toce. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, dunque non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di interventi di ammodernamento della rete sulla 26 Genova Gravellona-Toce fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e la diramazione Predosa-Bettole in direzione di Gravellona-Toce. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e non segnaliamo disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 14 Bologna-Taranto fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Pescara Ovest e Pescara Sud in entrambe le direzioni e i tratti tra Fano e Marotta e tra Canosa e Andria in entrambi i casi verso Bari. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio!

0: sulla rete senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e Fiorenzuola in direzione di Bologna registriamo un chilometro di coda a seguito di un incidente tra due camion. Il traffico defluisce su due corsie. Non ci sono altre segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.
1: RTL 102.5

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete, dunque non registriamo disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e Fiorenzuola in direzione di Bologna registriamo un chilometro di coda a seguito di un incidente tra due camion. Il traffico defluisce su due corsie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora circa. Buon viaggio!

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete senza disagio alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e Fiorenzuola in direzione di Bologna registriamo 2 km di coda a seguito di un incidente tra due camion e il traffico defluisce su due corsie. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo, nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te dare a vero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo il notiziario con la 1 Milano-Napoli, dove riguardano le principali notizie. Tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione Bologna ci sono 10 km di coda per un incidente tra due camion. Il traffico scorre su una corsia. Per un incidente autonomo da parte di un camion, siamo sempre sulla 1 che interessa entrambe le carreggiate verso Bologna sempre. Ci sono 9 km di coda tra Fiorenzuola e la 15 Parma-La Spezia, mentre verso Milano la coda è di 8 km. Siamo tra Parma e Fidenza. Il traffico in prossimità dell'incidente scorre su una corsia per senso di marcia. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111. Sulla diramazione di Roma Sud segnaliamo 5 km di coda per un'auto in fiamme tra raccordo anulare e Monte Porzio Catone verso la 1. Guidate con prudenza.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
5: Lignano Sabbiadoro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Le notizie principali ci portano sulla 1 Milano-Napoli. Tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna ci sono 10 km di coda per un incidente tra due camion. Il traffico scorre su una corsia. Per un incidente autonomo da parte di un camion ancora sulla 1 verso Milano ci sono 8 km di coda tra Parma e Fidenza. Anche qui il traffico scorre su una corsia. Mentre verso Bologna ci sono 9 km tra Fiorenzuola e la 15 Parma La Spezia. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111. Ci spostiamo sulla diramazione di Roma Sud per segnalare incolonnamenti di 5 km tra Grande Raccordo Anulare e Monte Porzio Catone verso la 1 Milano-Napoli per un'auto in fiamme. Il traffico defluisce su due corsie. Queste le principali segnalazioni. Buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Le segnalazioni principali riguardano la 1 Milano-Napoli. Tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna ci sono 10 km di coda per un incidente ora risolto. Il traffico è tornato a scorrere su tutte le corsie. Mentre per un incidente autonomo da parte di un camion verso Milano ci sono 8 km di coda. Siamo tra Parma e Fidenza. Il traffico qui scorre su una corsia. Coda di 8 km anche in direzione opposta verso Bologna tra Fiorenzuola la 15 Parma La Spezia. Per tutti gli aggiornamenti e percorsi alternativi potete chiamarci al numero gratuito 803111. Un altro incidente ci porta sulla A14 Bologna-Taranto, coinvolti un camion e un'auto tra Cesena Nord e Forlì, dove ci sono 3 km di coda in direzione di Bologna. Il traffico in prossimità dell'incidente scorre su una corsia. Queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo col nostro collegamento con Roma, perché sulla diramazione di Roma Sud, a causa di un incidente con diversi veicoli coinvolti, il traffico è bloccato con 3 km di coda tra il Grande Raccordo Anulare e Torre Nova in direzione della 1 Milano-Napoli. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero 803-111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per il ripristino della sede stradale dopo un incidente. Registriamo 10 km di coda tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione di Bologna. In prossimità dell'evento si transita su due corsie. Sempre su questa autostrada un incidente avvenuto in entrambe le direzioni, causa code di 8 km tra Fiorenzuola e la 15 Parma La Spezia verso Bologna e code 10 km tra Parma e Fidenza in direzione di Milano. Infine sulla 14 Bologna Taranto, ancora per incidente, 3 km di coda tra Cesena Nord e Forlì verso Bologna. Era l'ultima notizia, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo nel nostro collegamento con Roma, perché sulla diramazione di Roma Sud, a causa di un incidente con diversi veicoli coinvolti, il traffico è bloccato con code di 3 km tra il Grande Raccordo Anulare e Torre Nova in direzione della 1 Milano-Napoli. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro call center al numero unico 803111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per il ripristino della sede stradale dopo l'incidente. Sono 8 km di coda tra Piacenza Fiorenzuola verso Bologna. In prossimità dell'evento si transita su due corsie. Sempre su questa autostrada, un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante causa code per 10 km tra Parma e Fidenza in direzione di Milano e 8 km di code tra Fidenza e la 15 Parma La Spezia verso Bologna. Infine sulla A14 Bologna Taranto, ancora per incidente, code i 3 km tra Cisena Nord e Forlì verso Bologna. Era l'ultima notizia, guidate con prudenza, buon viaggio.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con Roma. Sulla diramazione di Roma Sud, a causa di un incidente con diversi veicoli coinvolti, il traffico è bloccato con 3 km di coda tra il Grande Raccordo Anulare e Torrenova in direzione della 1 Milano-Napoli. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli. Un altro incidente tra un'auto ed un mezzo pesante causa code di 10 km tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, mentre per un veicolo fermo in avaria 3 km di coda si registrano tra Fabbro ed Orvieto verso Roma. Ancora sulla 1 per il traffico congestionato, code di 7 km in diminuzione tra Piacenza e Fiorenzuola verso Bologna. Infine sulla A14 Bologna-Taranto, un altro incidente sta causando code per 3 km tra Cisena Nord e Forlì in direzione di Bologna. Era l'ultima notizia, guidate con la massima prudenza, fate un buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: via radio.
1: 15 minuti dopo le ore 11, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante causa code per 10 km tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, mentre per un veicolo fermo in avaria sono 3 km di coda tra Fabio e Orvieto verso Roma. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Sempre su questa autostrada il traffico intenso causa code a tratti, tempi di percorrenza di 90 minuti tra Basto Lodigiano a 15, Parma La Spezia verso Bologna. Ci spostiamo a Roma, sulla diramazione di Roma Sud, a causa di un incidente con diversi veicoli coinvolti, 3 km di coda tra il Grande Raccordo Anulare e Torre Nova in direzione della 1 Milano-Napoli. Al momento il traffico defluisce su una corsia. Infine sulla 14 Bologna-Taranto per lavori, 2 km di coda si registrano tra Pedaso e Grotta a Mare verso Ancona. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza, buon viaggio.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 1 Milano-Napoli. Un incidente ora risolto sta causando code per 8 km in diminuzione tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, mentre per un veicolo fermo in avaria, anche questo rimosso, 3 km di coda in diminuzione tra Fabbro e Orvieto verso Roma. Restiamo su questa autostrada, traffico intenso con code a tratti e tempi di percorrenza di 90 minuti. Si registrano tra Basso Lodigiano e la 15, Parma La Spezia in direzione Bologna. A Roma, sulla diramazione di Roma Sud, un incidente con diversi veicoli coinvolti fa registrare 3 km di coda tra il grande raccordo anulare e Torre Nova in direzione della 1 Milano-Napoli. Al momento si transita su una sola corsia. Infine, sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori in galleria, 2 km di coda tra Pedaso e Grottammare verso Ancona. Rispettate la segnaletica in atto e soprattutto rispettate il limite di velocità. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, un incidente ora risolto, sta causando code tra Basto Lodigiano e la A15 Parma-La Spezia in direzione sud verso Bologna, mentre in direzione opposta si registrano code a tratti sempre per il traffico intenso tra Parma e Fidenza verso Milano. Al momento i tempi di percorrenza in direzione sud sono di circa 1 ora e 30 minuti, mentre in direzione di Milano 30 minuti è il tempo stimato. Sempre su questa autostrada, tra la 1 direttissima e Sasso Marconi Nord, per lavori si registrano code in direzione di Bologna. Ci spostiamo a Roma, sulla diramazione di Roma Sud, per un incidente in via di risoluzione, 3 km di coda tra l'allacciamento con il grande raccordo anulare e Torre Nova in direzione sud, quindi in direzione della 1 Milano-Napoli. Queste al momento le principali notizie. Guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la Liguria perché sulla 12 Genova-Sestri-Levante per lavori registriamo code di 5 km tra Recco e Chiavari verso Livorno. La circolazione al momento avviene su una sola corsia. Raccomandiamo quindi di prestare la massima attenzione alla segnaletica e di ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo lungo la 22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso causa 6 km di coda a partire da Carpi in direzione della 1 Milano-Napoli. E proprio sulla 1 per il traffico intenso code a tratti, tempi di 90 minuti. Tra Basso Lodigiano e la 15, Parma La Spezia verso Bologna, ci vogliono invece 30 minuti tra Parma e Fidenza verso Milano. Infine a Roma, sulla diramazione di Roma Sud, un incidente risolto, causa code tra il Grande Raccordo Anulare e Torrenova in direzione della 1 Milano-Napoli. Con questo è tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio.

0: Plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane intensa sulla rete, vediamo le principali segnalazioni. Apriamo con la Liguria, sulla 12 Genova Sesti Levante per lavori. Si registrano 6 km di coda tra Recco e Chiavari verso Livorno. La circolazione avviene su una sola corsia, raccomandiamo quindi di prestare la massima attenzione alla segnaletica e di ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia, per il traffico intenso, sono 6 km di coda a partire da Carpi verso la 1 Milano-Napoli. E proprio su questa autostrada, per il traffico intenso, code a tratti con tempi di 1 ora e 20 minuti tra Basso Lodigiano e la A15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna. Infine sulla A14 Bologna-Taranto, altri lavori causano code di 1 chilometro tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. La circolazione avviene su una corsia. Con questo è tutto, buon viaggio!

0: something I want to talk about.
1: Via Radio. Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete. Apriamo il nostro collegamento con la Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante per lavori. Registriamo code di 6 km tra Recco e Chiavari verso Livorno. La circolazione avviene al momento su una sola corsia. Raccomandiamo di prestare la massima attenzione alla segnaletica e di ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Ci spostiamo lungo la 22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia. Per il traffico intenso comunicano 6 km di coda da Carpi in direzione della 1 Milano-Napoli, e proprio su questa autostrada il traffico intenso sta causando code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti tra Basto Lodigiano e la 15 Parma-La Spezia verso Bologna. Infine sulla A14 Bologna-Taranto altri lavori causano code per 1 chilometro tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, guidate come sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

medaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane sostenuta sulla rete. Iniziamo dalla 12 Genova Sesti Levante. Per lavori siamo code di 6 km a Recco e Chiavari verso Livorno. La circolazione al momento avviene su una corsia. Tempi di percorrenza di 50 minuti. Raccomandiamo di prestare la massima attenzione alla segnaletica e di ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Mentre per un veicolo fermo in avaria sono 2 km di coda tra Genova Est e Genova Nervi, sempre in direzione di Livorno. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso, code di 6 km da Carpi in direzione della 1 Milano-Napoli. Proprio su questa autostrada il traffico intenso causa code a tratti con tempi di un'ora tra Basso Lodigiano e la 15 Parma-La Spezia verso Bologna. Infine sulla 14 Bologna-Taranto ancora per lavori 2 km di coda tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Via Radio.
1: 30 minuti dopo le ore 13, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la Liguria, perché sulla 12 Genova Sesti Levante per lavori sono 6 km di coda tra Recco e Chiavari verso Livorno. La circolazione avviene su una corsia, i tempi di percorrenza sono di circa 50 minuti. Raccomandiamo di prestare la massima attenzione alla segnaletica e di ridurre la velocità, questo per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Mentre un veicolo fermo in avaria, la causa delle code di 2 km a Genova Est Nervi, sempre in direzione di Livorno. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, non gestita da Autostrade per l'Italia. Il traffico intenso causa 6 km di coda a partire da Carpi verso la 1 Milano-Napoli. E proprio su questa autostrada, per il traffico intenso, ci sono code a tratti con tempi di attraversamento di circa un'ora tra Bastolodigiano e la 15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione rimane intensa sulla rete, vediamo le principali segnalazioni. Iniziamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove a causa di un incidente sono 4 km di coda tra San Mento del Tronto e Pedaso in direzione nord verso Ancona. Restiamo su questa autostrada perché per lavori si registrano 2 km di coda. Il tratto in questione è quello che va tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione sud verso Bari. In prossimità di questo cantiere si tratta transita su una sola corsia, tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Ci spostiamo in Liguria sulla A12 Genova Sesti Levante, ancora per lavori sono 3 km di coda. Il tratto autostradale è quello che va tra Rapallo e Lavagna in direzione sud verso Livorno. Infine sulla A9 Lenate Como Chiasso, traffico congestionato, 2 km di coda tra Monte Olimpino e Como Grandate verso Lenate. Queste le principali notizie, guidate con prudenza, buon viaggio.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio,

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità sulla A14 Bologna-Taranto tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona. Segnaliamo 4 km di coda per un incidente avvenuto fra tre auto. Il traffico defluisce su una corsia. Sempre sulla A14, ma tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, troviamo 2 km di coda per lavori. Vi ricordiamo

che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Ci spostiamo sulla A22 del Brennero, non gestita dalla nostra società, dove ci sono 6 km di coda per traffico intenso tra Carpi e il bivio per la 1 Milano-Napoli verso Modena. Infine al nord, sulla A4 Milano-Brescia, tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, ci sono code per un incidente. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli il traffico è bloccato con 1 chilometro di coda per un incidente. Il nostro personale sta intervenendo. Sulla A14 Bologna-Taranto tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona segnaliamo 4 chilometri di coda per un incidente risolto. Il traffico è tornato a defluire su tutte le corsie. Sempre sulla A14 ma tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari troviamo 2 chilometri di coda per lavori. Vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Infine al nord sulla A4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia ci sono 4 chilometri di coda per un incidente. E da Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Brescia ci sono 5 km di coda per un incidente. Il traffico defluisce su due corsie. Sulla A1 Milano-Napoli, tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli, ci sono 2 km di coda per il ribaltamento di un'auto. Il traffico transita su una corsia. E sempre sulla A1, ma tra Piacenza e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna, troviamo 1 km di coda per un mezzo in fiamme. Il nostro personale sta intervenendo. Andiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove tra San Benedetto del Tronto e Pedaso verso Ancona segnaliamo 4 km di coda per un incidente risolto. Il traffico scorre su tutte le corsie. Più a sud, invece, tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, ci sono 2 km di coda per lavori. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. A più tardi.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A4 Milano-Brescia, dove tra il bivio per la A8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni verso Brescia ci sono 6 chilometri di coda per un incidente fra 5 auto. Il traffico defluisce su due corsie. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Piacenza Sud e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna, ci sono 5 chilometri di coda per un mezzo in fiamme. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Ancora sull'autosole tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma troviamo 4 chilometri di coda per un'auto in avaria, mentre più a sud tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli segnaliamo 4 chilometri di coda per il ribaltamento di un'auto. Qui il traffico transita su una sola corsia. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è davvero tutto, guidate con prudenza e a più tardi.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la A1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna ci sono 6 km di coda per un mezzo in fiamme. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Ancora sull'autosole tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma troviamo 4 km di coda per un'auto in avaria, mentre più a sud, tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli, segnaliamo 4 km di coda per il ribaltamento di un'auto. Il traffico transita su una corsia. Infine, sulla A4 Milano-Brescia, tra il bivio per la A8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni verso Brescia, ci sono 6 km di coda per un incidente risolto. Qui il traffico defluisce su tutte le corsie. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio e a più tardi.

0: via radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna ci sono 7 km di coda per un mezzo in fiamme. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Ancora sull'autosole tra Firenze in Pruneta e in Cisareggello verso Roma troviamo 4 km di coda per un'auto in avaria rimossa. Mentre più a sud, tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli, segnaliamo 4 km di coda per il ribaltamento di un'auto. Il traffico transita su una corsia. Infine, sulla A4 Milano-Brescia, tra il nodo di Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, ci sono code per un mezzo in avaria. Il traffico defluisce su due corsie. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento è davvero tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Piacenza Sud e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna ci sono 9 km di coda per un mezzo in fiamme. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Più a sud invece, tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli, segnaliamo 5 km di coda per il ribaltamento di un'auto. Il traffico transita su una corsia. A chi viaggia in direzione di Napoli consigliamo di immettersi sulla diramazione di Roma Nord, percorrere il grande raccordo anulare e raggiungere la A24 Roma Teramo, da cui si potrà rientrare sulla A1. Per ulteriori aggiornamenti potete contattare il nostro call center al numero unico 803 111. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Basso Lodigiano e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna ci sono 9 chilometri di coda per un mezzo in fiamme. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Più a sud invece, tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio verso Napoli, segnaliamo 5 chilometri di coda per un incidente da poco risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. A chi viaggia in direzione di Napoli consigliamo comunque di immettersi sulla diramazione di Roma Nord, percorrere il grande raccordo anulare e raggiungere la A24 Roma Teramo, da cui si potrà rientrare sulla A1. Per ulteriori aggiornamenti potete sempre contattare il nostro call center al numero unico 803 111. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e a più tardi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Basso Lodigiano e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna ci sono 9 km di coda per un mezzo in fiamme. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze consigliamo di percorrere la A58 tangenziale est esterna di Milano, la A35 Brebemi, la A4 Torino-Trieste fino a Brescia e la A21 Torino-Brescia verso la A1. Sempre sull'autosole, ma tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, troviamo 1 chilometro di coda per un incidente avvenuto fra 2 auto. Il traffico transita su 2 corsie. Infine, tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione di Napoli, segnaliamo 3 chilometri di coda per un incidente da poco risolto. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. A più tardi.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Bassolo di Giano e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna ci sono 9 chilometri di coda per un mezzo in fiamme. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze consigliamo di attraversare la A58 tangenziale est-esterna di Milano, la A35 Brebemi, la A4 Torino-Trieste fino a Brescia e la A21 Torino-Brescia verso la A1. Sempre sull'autosole, ma tra Fidenza e Fiorenzuola verso Milano, troviamo 3 km di coda per un incidente risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Infine, tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione di Napoli, segnaliamo 2 km di coda per un pullman in avaria. Ed Autostrade per l'Italia è tutto. A più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio. Poi c'è l'attrazione. E infine la terza, quella che dura per sempre. L'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
0: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola

navigazione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.com.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli, dove tra Basso Lodigiano e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna ci sono 9 km di coda per un mezzo in fiamme. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze consigliamo di percorrere la A58 tangenziale est esterna di Milano, la A35 Brebemi, la A4 Torino-Trieste fino a Brescia e la A21 Torino-Brescia verso la A1. Ora sempre sull'autosole, ma tra la A15 Parma La Spezia e Fiorenzuola verso Milano ci sono code per un incidente risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. Infine sulla A14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la A1 c'è 1 km di coda per un incidente fra un'auto e un camion. È tutto, a più tardi.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Sara Poli di Autostrade per l'Italia. Vediamo le principali notizie di viabilità e partiamo dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara il traffico è bloccato con un chilometro di coda per un incidente. Andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Bassolo di Giano e la diramazione di Fiorenzuola verso Bologna ci sono 9 chilometri di coda per un mezzo in fiamme. A chi viaggia in direzione di Bologna consigliamo di uscire a Piacenza Sud e di rientrare a Fiorenzuola dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia. Per le lunghe percorrenze consigliamo di attraversare la A58 tangenziale est esterna di Milano, la A35 Brebemi, la A4 Torino-Trieste fino a Brescia e la A21 Torino-Brescia verso la A1. Per ulteriori aggiornamenti potete contattare il nostro call center al numero unico 803 111. Ed Autostrade per l'Italia è tutto, a più tardi.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tanto.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo subito dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Rosseto e Pineto verso Pescara il traffico è bloccato con un chilometro di coda per un incidente tra più veicoli. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per un semirimorchio di un camion che ha preso fuoco tra Bassolo di Gianno e la diramazione per Fiorenzuola ci sono 9 chilometri di coda in direzione di Bologna. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803111. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pero e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 35 minuti. Trafficato anche il tratto toscano della 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Impruneta e Incisa Regello segnaliamo coda tratti verso Roma con tempi di percorrenza di 30 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: fastidio. Non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
5: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Rosseto e Pineto verso Pescara il traffico è bloccato con 6 km di coda per un incidente tra più veicoli. In alternativa consigliamo di uscire a Rosseto con rientro in autostrada Pineto dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per un semirimorchio di un camion che ha preso fuoco tra Basso Lodigiano e la diramazione per Fiorenzuola ci sono 9 km di coda verso Bologna. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia con tempi di percorrenza di 35 minuti. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia, traffico sostenuto sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Rossetti e Pineto verso Pescara il traffico non è più bloccato, ma rimangono 6 km di coda per un incidente tra più veicoli. Al momento si transita su una sola corsia. In alternativa consigliamo di uscire a Rossetto o rientro in autostrada a Pineto dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per un semirimorchio di un camion che aveva preso fuoco tra Basso Lodigiano e la diramazione per Fiorenzuola sono 8 km di coda verso Bologna. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803-111. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Pera e Milano Est ci sono coda tratti verso Brescia e tempi di percorrenza di 35 minuti. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Giulianova e Pineto verso Pescara permangono 7 km di coda per un incidente da poco risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Giulianova con rientro in autostrada a Pineto dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Rimaniamo sulla 14 ma ci spostiamo sul tratto Emiliano, dove segnaliamo coda a tratti per traffico intenso tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con la diramazione per Ravenna verso Ancona. I tempi di percorrenza sono di circa un'ora. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in avaria tra la Complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola ci sono 8 km di coda verso Bologna. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico 803 111. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana. Uniche, come te. Arredo 3, innamorati in cucina. Con tre elettrodomestici Whirlpool, oltre a tecnologia e intuizione, puoi avere anche più spazio con il frigorifero da 75 cm in omaggio.
0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Giulia 9 e Pineto verso Pescara permangono 7 km di coda per un incidente da poco risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Giulia 9 con rientro in autostrada a Pineto dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Rimaniamo sulla 14 ma ci spostiamo sul tratto Emiliano, dove segnaliamo coda tratti tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di un'ora. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in avaria, tra la Complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola, sono 7 km di coda verso Bologna. Per maggiori informazioni potete contattare il nostro numero unico 803 111. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla nostra rete, partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Giulianova e Pineto verso Pescara permangono 6 km di coda per un incidente da poco risolto. Il traffico defluisce su tutte le corsie. In alternativa consigliamo di uscire a Giulianova con rientro in autostrada a Pineto dopo aver percorso la statale 16 Adriatica. Rimaniamo sulla 14 ma ci spostiamo sul tratto Emiliano, dove segnaliamo coda a tratti tra il bivio per la 1 Milano-Napoli e quello con la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa un'ora. Ci spostiamo poi sulla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in avaria tra la Complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola ci sono 5 km di coda verso Bologna. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in graduale diminuzione sulla nostra rete. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un cantiere di lavori tra Giulianova e Pineto registriamo 5 km di coda verso Pescara. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Rimaniamo sulla 14, ma ci spostiamo sul tratto Emiliano-Romagnolo, dove segnaliamo coda tratti per traffico intenso tra Borgo Panigale e il bivio per la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Cormane e Milano Est ci sono coda tratti verso Brescia. Trafficato anche il tratto della 26 dei Trafori, dove tra Ovada e il bivio per la 10 Genova-Savona, segnaliamo coda tratti verso Genova con tempi di percorrenza di 30 minuti. È tutto, buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Traffico in diminuzione sulla nostra rete, partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per un cantiere di lavori tra Rosetto e Pineto registriamo 3 km di coda verso Pescara. In prossimità del cantiere si transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Rimaniamo sulla 14, ma ci spostiamo sul tratto Emiliano-Romagnolo, dove segnaliamo coda tratti per traffico intenso tra Bologna e San Lazzaro e il bivio per la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di 30 minuti. Flussi intensi poi sulla 4 Milano-Brescia, dove tra Cormane e Milano Est ci sono coda tratti in direzione Brescia. Trafficato anche il tratto della 26 dei trafori, dove tra Masone e il bivio per la 10 Genova-Savona segnaliamo coda tratti verso Genova con tempi di percorrenza di 30 minuti. È tutto, buon viaggio!

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Buonasera e bentrovati in diretta da Matteo De Sancti su Radio Alta.
1: E da Luca Viscardi su RTL 102.5, l'ultimo appuntamento della stagione. Sembrava ieri il mese d'agosto quando abbiamo iniziato questa cavalcata del campionato 2025-2026 e invece sono arrivato il momento di chiudere baracca burattini e di salutarci per l'estate.
0: Tanto è vero che la prima radiocronaca l'abbiamo fatta iniziando un quarto d'ora prima perché avevamo un sacco di cose da dirvi, questa invece la facciamo un minuto prima che le squadre diano via la partita, perché purtroppo questo Fiorentina-Atalanta, noi dobbiamo sicuramente, è una partita che ci dirà tante cose, però certo, l'obiettivo è raggiunto da entrambe. La Fiorentina è salva, l'Atalanta è settima e qualificata alla Conference League. È un finale che servirà insomma per gli archivi.
1: Sì, tra l'altro un finale in cui c'è tanta Atalanta da tutte e due le parti, perché Piccoli, Brescianini, Gosens nella Fiorentina, quindi insomma c'è molta traccia di questi anni di storia.
0: E Raffaele Palladino, il grande ex certo della partita, visto che è stato allenatore della Fiorentina ed adesso sulla panchina dell'Atalanta. La partita sta per cominciare, per cui formazioni ufficiali, tanti cambiamenti nell'Atalanta. In porta gioca il dodicesimo Sportiello, in difesa ci sono Ian, Scalvini e Anor, difesa giovane ma che potrebbe anche essere quella titolare del futuro. In mezzo al campo, altra novità, Derone Pasalic, con sugli esterni giocano a destra Bellanova, a sinistra Musa, in avanti soprattutto niente centravanti, Raspadori come punta insieme a Sulemana e a Samardzic. Questa è la formazione dell'Atalanta. In panchina ci sono i portieri Carnese e Chierossi, poi Bakker, Scamacca, Ederson, De Ketelaere, Jim City,
1: attenzione, Bellanova che si sta infilando,
0: Costa, Krstović. No, niente, no, volevo niente farti raccontare il gol alzando il volume, ma niente. E gli under 23 in panchina, che sono Obrić e Vavassori.
1: E invece per quanto riguarda la Fiorentina, Christensen in porta, la linea di difesa con Gosens, Rugani, Comuzzo e Dodò, linea centrale con Brescianini, Fabiane, Mandragora, autore di un bellissimo gol con la Juventus,
0: sì, uno dei più belli della stagione scorsa.
1: E poi Gudmundsson, Piccoli e Harrison davanti. Vi ricordo che l'arbitro è Mario Peri, che è un esordiente di Roma 1, poi Federico Volta di Molise Teno e Matteo Pressato di Latina. Per quanto riguarda gli assistenti, Davide Massa di Imperia è il quarto uomo, al VAR Marco Di Bello e all'assistenza VAR Marco Serra.
0: E quindi Perri, che ha già arbitrato l'Atalanta in Atalanta Genoa di Coppa Italia quest'anno, fa il suo esordio stasera su indicazione del nuovo designatore Tommasi, Dino Tommasi, per quel che riguarda la Serie A. Fiorentina in possesso di palla con il proprio portiere che va al rinvio, Christensen. Fiorentina che deve rinunciare allo squalificato Ranieri, ma anche agli infortunati Parisi e Ken. Fiorentina che difende il pallone con Piccoli, il bergamasco subisce fallo, calcio di punizione per i viola sulla linea della metà campo.
1: E allora vediamo Palladino a bordo campo che sta osservando le operazioni. Ovviamente insomma nulla da raccontare di questi primi due minuti in cui le squadre insomma essenzialmente si sono un po' studiate. Abbiamo visto l'Atalanta cercare subito la sortita in avanti. Adesso la Fiorentina che muove palla invece in questo momento con Dodò.
0: Il lancio in avanti a cercare ancora Piccoli, che è il riferimento, la lotta con Ian, difende il pallone Piccoli, lo cede all'indietro a un compagno, si tratta di Gosens, viene avanti il tedesco, l'appoggio per tentativo di inserimento di Dodò, chiude l'Atalanta, una Fiorentina che gioca con un 4-3-3, l'Atalanta con il consueto 3-4-2-1, ora il pallone per Gosens che subisce fallo da Deron, sarà calcio di punizione per i viola. Sono ben 65 i tifosi dell'Atalanta nel settore ospiti dello stadio Franchi, c'era obbligo di tessera del tifoso e ovviamente non era una partita, l'ultima di campionato, che avesse un granché da dire.
1: È vero, intanto allora la Fiorentina che piazza il pallone, Brescianini si allontana per il momento, arriva Gudmundsson sul punto di battuta, di fianco a lui vedo in questo momento, credo, Mandragora, se non ho visto male, o
0: sì è Mandragora, sì che si chiama lo schema. Vediamo se lascia il compito della battuta all'islandese o meno, anzi è lui, è l'italiano che va a mettere il pallone col sinistro dentro l'area di rigore, allontana Bellanova più lontano possibile. Oggi 22 maggio, due anni esatti dalla vittoria di Dublino nella finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, mentre c'è un cross in area di rigore, ancora Bellanova che allontana.
1: Sì, è lontana e cerca di difendere il pallone Raspadori, che era arrivato fino quasi al limite dell'area per tentare di conquistarlo, ma ancora la Fiorentina che si muove, un po' disordinato il gioco in questo momento. Allora la palla arriva a Brescianini, che deve tornare indietro in questo momento verso Comuzzo.
0: Brescia Ninì, che possiamo ormai considerare un ex, perché con il raggiungimento della salvezza da parte della Fiorentina scatta il rinnovo automatico della società viola del suo contratto, per cui passa alla Fiorentina per circa 10 milioni di euro Marco Brescia Ninì, mentre c'è un retropassaggio in direzione del portiere Christensen. La Fiorentina che fa la partita con Comuzzo ancora per Brescia Ninì, quindi Gosens con l'esterno prova a riconquistare palla all'Atalanta, finalmente con il tentativo di Samardzic
1: che ha davanti a sé un paio di avversari, tocca per Bellanova sull'esterno, fascia destra, ancora Samardzic, il tiro a giro e il volo di Christensen per andare a prendere il pallone che era indirizzato vicino al palo. Se ne è accorto il portiere che era ben posizionato.
0: Prima occasione della partita, prima grande parata di Christensen, grande giocata da parte di Samardzic. Un 1-2 con Bellanova, posizione giudicata regolare di Bellanova, sarebbe stata rivista al VAR, poi la conclusione a giro, Christensen se l'aspettava lì perché si era già gettato in pratica. Ora l'Atalanta con Sulemana, il tentativo all'indietro per De Ron, allontana Brescia Ninì però, e ancora i neroazzurri con Ian che però sbaglia l'appoggio per Musa, trova però una deviazione, quindi sarà rimessa neroazzurra.
1: E allora la palla per Musa che rimette in campo per Anor per Pasalic arretra di molto verso Scalvini che viene immediatamente attaccato, allora si libera del pallone verso Bellanova ancora per Samardzic, scambio con il compagno e il lancio palla in profondità, bellissimo per Bellanova
0: che va sul fondo, il cross in corsa direttamente sull'unico giocatore viola che era in difesa, palla che viene rimessa da Samardzic di nuovo per Bellanova nella zona del corner, all'indietro di nuovo per il 10 nero-azzurro, ancora Serbo che cambia gioco andando dall'altra parte per Anor
1: per sulle

0: Mana sulle mani che affronta il suo diretto avversario, lo punta, entra in area, cerca il cross, la palla
1: per Anor che se la trascina sul fondo.
0: Sì.
1: Eh sì, si era buttato bene in avanti da braccetto Anor, chiesto l'1-2 sulle mana, poi però ha calciato malissimo. Si è calciato addosso,
0: ha cercato di toccare
1: colpire
0: il fuoco
1: tacco addirittura, sì. Qualcosa, insomma, ha fatto qualcosa di brutto Anor, però si era inserito benissimo in avanti in questo caso il giovane difensore. Cosa ne pensi di questa difesa Scalvini Ian Anor, che è la più giovane dell'Atalanta?
0: Beh, tutto sommato interessante. Abbiamo sempre il tema di avere una difesa fisicamente molto, diciamo, tazzata ma un po' lenta, però stasera potrebbe essere adatta ai tipi di avversari che abbiamo davanti, no?
1: Anor che ha riconquistato il pallone in fase difensiva, adesso lo appoggia per Pasalic, dall'indietro di nuovo per Anor, scambia ancora Pasalic, 6 minuti di questo primo tempo, il lancio del croato lungo a cercare la velocità di Sulemana che viene anticipato da Dodò, poi la Fiorentina con Rugani che appoggia per Gosens.
0: Gosens che al prova di girarsi lo fa con un lancio in avanti su cui interviene direttamente Ian, poi c'è il tocco di Scalvini, quindi di nuovo la palla da Samardžić verso Deron mette un po' di ordine, cerca Pasalic ancora per Anor per Sulemana che addomestica il pallone, lo tocca ancora per Sulemana, anzi era Musa che lo tocca per Sulemana, ancora Musa che riesce a tenere il pallone in campo, ripassarlo di nuovo a Pasalic, da lì a Deron e allora indietro verso Ian perché non c'è spazio davanti,
1: poi Samardžić per Deron per Scalvini, il lancio di Scalvini è un pallone che viene intercettato, una buona l'idea di Scalvini con un lancio in profondità, pallone recuperato da Deron con un fallo su Brescianini, quindi sarà calcio di punizione per la formazione allenata da Paolo Vanoni.
0: È bello aggressivo, vedo Deron in questi primi minuti di gioco, mentre i video di servizio ci mostrano Kane in tribuna.
1: Con Ranieri accanto, sì, due dei grandi assenti di questa partita. Tra l'altro due allenatori, Vanoli e Palladino, che nonostante abbiano raggiunto l'obiettivo stagionale, probabilmente non saranno riconfermati.
0: Beh, insomma, Palladino insomma, ha avuto luci e ombre, no? In questa stagione. Credo che la scelta eventualmente di cambiarlo sia più per partite come quella che abbiamo visto domenica scorsa, no? Che non per le cose positive che sono state fatte. Intanto Gosens con la Fiorentina che cerca il lancio in avanti, forse in fuorigioco Piccoli che però tiene il pallone, no? La posizione era regolare, il tocco verso il centro dell'area di Brescianini, poi un po' di pasticcio ma c'è un fuorigioco.
1: Era il fuorigioco di prima di Piccoli a cui ti riferivi, l'arbitro ha lasciato giocare la Fiorentina che ha provato ad andare al tiro con ribattuta di un difensore, poi è stato interrotto il gioco, in effetti la posizione di Piccoli forse Musa in alto, sì. Quello che lo teneva più in gioco di tutti, ma era leggermente oltre, quindi gioco interrotto, calcio di punizione per l'Atalanta nella propria area di rigore, dove un altro ex, Marco Sportiello, si prepara a far iniziare l'azione nero-azzurra con due compagni accanto che sono Scalvini e Anor gioca il pallone a sinistra per Musa che oggi stasera fa l'esterno di sinistra, l'appoggio per Pasalic di prima intenzione per la corsa di Sulemana, troppo lungo però può chiudere Rugani e toccare l'indietro a Christensen
0: che mette il pallone a terra, lo tocca per Gosens sulla fascia sinistra del campo, Gosens cerca di superare il suo diretto avversario, poi torna su Gudmundsson che era arrivato a prendere il pallone addirittura quasi al limite dell'area, riparte da Christensen e va dalla parte opposta dove c'è Dodò che cerca il movimento insieme a Mandragora, anzi Harrison.
1: Eccolo qua che gioca il pallone, lo scambia ancora con Dodò, poi di nuovo Harrison che scambia con Gudmundsson, l'apertura sulla fascia, attenzione all'attacco della Fiorentina, Dodò che taglia la strada ad Anor, si propone sulla fascia di destra, il tocco all'indietro per Gudmundsson, un'occhiata e mezzo dove si muove Fabian, poi preferisce però l'appoggio per Dodò che gliela restituisce, va sul fondo, lo chiude Pasalic, ancora Gudmundsson
0: che riesce a toccare il pallone ancora verso Dodò torna indietro, la palla arriva fino a Mandragora che la muove verso Brescianini che vicino a sé ancora Gosens, è proprio per lui il pallone ma Gosens è costretto ad arretrare, tornare sulla sua tre quarti dove passa Rugani, da lì a Comuzzo e si ricomincia da capo.
1: Siamo arrivati al decimo minuto di questo primo tempo al Franchi, il risultato è sempre fermo sul risultato di Fiorentina 0 Atalanta 0.
0: Ecco l'Atalanta in questo momento che muove il pallone con Ian che subisce fallo da Fabio.

0: Fabian che poi si ferma per sincerarsi delle condizioni dell'avversario, ma in realtà non è successo niente, una leggera spinta. L'arbitro però ha deciso che è fallo, calcio di punizione per l'Atalanta che è già ripartita dalla parte opposta con Bellanova al 10:40 di gioco su RTL 102.5 e su Radio Alta con Matteo De Santis e con Luca Viscardi. Palla movimentata da Bellanova, dal numero 16 al numero 15 De Ron, e poi ecco Pasalic per Sulemana per Musa, il movimento ancora per Musa che cerca di, anzi per Cavaldin che cerca di innestare Musa, ma nulla da fare. Quando sono lontani uno con il numero 6 e uno con il numero 7, facile scambiare Musa e Cavaldin. Adesso lancio in avanti invece per Bellanova che non può raggiungere il pallone. Allora fallo laterale per la Fiorentina con Gosens, era di Raspadori il pallone verso Bellanova, un po' troppo lungo perché ci potesse arrivare il numero 16 atalantino. E allora si ricomincia con un fallo laterale battuto da Gosens, mentre sullo sfondo vediamo ancora le immagini dell'infinito cantiere. Abbiamo rifatto lo stadio 3 volte nello stesso tempo qui a Bergamo.
1: E allora l'Atalanta che spinge con Scalvini, che però tocca il pallone per ultimo. La rimessa in gioco sarà quindi ad opera della Fiorentina, sta per essere effettuata. Speriamo che nel corso della partita ci sia tempo per vedere l'esordio dei due ragazzi under 23 che sono in panchina, Ubrich e Vavassori, perché tante settimane che si stanno ormai allenando con la prima squadra. Ora la rimessa laterale di Gosens per Gudmundsson.
0: Noi non abbiamo più niente da chiedere a questo campionato dopo i 5 minuti di Bakker, forse anche 10 di domenica contro il Bologna.
1: Me lo sarei aspettato titolare stasera, sapendo anche che insomma Musa non verrà riscattato, tornerà al Milan. Bakker comunque oggi è di proprietà dell'Atalanta a tutti gli effetti, bisogna trovargli un acquirente se l'Atalanta vorrà cederlo. Ora vediamo il possesso di palla dei neroazzurri con Raspadori che tocca un bel pallone per Pasalic, azione d'attacco dell'Atalanta quasi in superiorità numerica, ma l'idea di Pasalic è sbagliata sul taglio di Raspadori.
0: Si poteva andare a destra e a sinistra e lui è andato al centro, che era l'unico punto del campo dove non c'era un avversario. Bel break però, Raspadori aveva toccato il pallone di quel poco che è bastato per mettere fuori gioco Fabiane e quindi dare la possibilità a Pasalic di avanzare, però insomma siamo già dalla parte opposta del campo perché Christensen ha lanciato per Piccoli che è riuscito a difendere il pallone, superare anche Scalvini e rimettere in movimento un compagno. Ecco Dodò.
1: Ora Dodò per il inserimento di Harrison, credo. Ora il pallone per Gudmundsson per Fabian per Dodò vicino a Harrison, le finte di Dodò in surplus su Musa, l'appoggio per Harrison. La Fiorentina cerca di sfondare al limite dell'area di rigore, forse un fallo su Gudmundsson, ma si gioca per la norma del vantaggio. L'Atalanta tutta chiusa all'indietro in questa fase al 13° minuto per difendere la propria area di rigore dalla Fiorentina che sta salendo ma non trova varchi e quindi continua a girare il pallone da destra verso sinistra.
0: È vero, e la palla è proprio dalla parte opposta in questo momento dove arriva Brescianini che cerca di accentrarsi ma lo insegue Bellanova. Allora Brescianini si libera del pallone per Fabian per Dodò per Harrison che punta in questo momento. Musa entra in area, viene costretto però ad allungarsi il pallone, un po' di pasticcio, la palla rimbalza tipo flipper e ne esce Pasalic che può ripartire.
1: Contropiede, 4 contro 3,
0: ecco in questo momento Samardžić.
1: 4 contro 3, vai Samardžić, il tiro, ecco.
0: No, deviato da Raspadori che l'ha preso con la schiena. Siamo veramente bravi nel tiro a segno.
1: Questo era un contropiede, l'Atalanta si è chiusa un po' all'italiana, poi è ripartita velocemente, 4 contro 3, tutto sommato Pasalic mi sembra che l'abbia mossa abbastanza bene, poi Samardžić ha fatto il solito movimento partendo largo da destra per andare sul sinistro, la sua conclusione a giro ha trovato la schiena di Raspadori che stava tagliando l'area di rigore. Non vi dico le parole di Pasalic nei confronti di questa idea.
0: Sì, in effetti gli è praticamente passato davanti proprio mentre stava tirando, non una bellissima idea di Raspadori. Allora Christensen che dal fondo campo rilancia a lungo verso l'attacco della Fiorentina dove c'è Piccoli che è sempre lì a fare la boa e a lottare con Kien che riesce a liberare il pallone verso Musa. Musa lo recupera, lo passa ad Anor. Forse però un tocco su Kien che ha subito un colpo, però sì, ricomincia a correre tranquillamente.
1: Zoppicante, ma sta riprendendo Kien che rientra dopo il turno di squalifica.

0: scontato nell'ultima gara contro il Bologna. Ora vediamo l'Atalanta con Suleiman, poi abbiamo il tocco da parte di Deron all'indietro per Ian, quindi Scalvini che gioca sul centro-destra, non sul centro-sinistra, poi vediamo Bellanova per Samardzic dentro il cerchio di centrocampo. Sembra abbastanza ispirato però
1: Samardzic,
0: ha toccato un'infinità di palloni quantomeno.
1: Adesso è Musa con il pallone, punta proprio per Raspadori.
0: Bello Raspadori! Tiro, palla che fa la barba al palo, la conclusione in diagonale a pelo d'erba di Raspadori, palla fuori di pochissimo. Insomma, la Fiorentina fa la partita, ma questa è già la seconda occasione che ha avuto l'Atalanta per passare in vantaggio. Sulla prima la conclusione di Samardzic, è stato bravo il portiere Christensen qui con il sinistro in diagonale a pelo d'erba, la palla è uscita di pochissimo rispetto al palo.
1: Si era ben defilato Raspadori, quindi non facile riuscire a centrare la porta, però è riuscito a fare un bel movimento con un tiro rapidissimo e proprio si è spento, stava un metro dal palo difeso da Christensen, che ancora una volta sceglie il lancio lungo lungo per saltare il centrocampo dell'Atalanta e andare a cercare la boa di Piccoli. In realtà interviene di testa in questo momento Fabian, poi viene fischiato un fallo nei confronti di Piccoli stesso.
0: Sì, che si è aiutato in maniera irregolare su Ian, in effetti si trattenevano entrambi, forse è stata giudicata più grave la trattenuta di Piccoli, forse il primo ad aver tirato. Comunque le magliette di Ian e Piccoli tra qualche minuto dovranno essere cambiate entrambe.
1: Ma
0: si
1: allora,
0: sono veramente...
1: Piccoli ha la maglietta strappata, infatti sta facendo vedere che ha la maglia strappata, evidentemente è migliore la qualità elastica dell'Atalanta.
0: Dello sponsor tecnico dell'Atalanta, ancora riparte con Deron che apre per Musa, buon break per la formazione nero-azzurra al 17esimo con Musa che arriva al vertice dell'area di rigore. Musa, la conclusione, la parata di Christensen che allontana in qualche modo poi la palla ancora al limite dell'area di rigore per i nero-azzurri. Musa sembrava essere arrivato in ritardo alla conclusione, poi quando ha tirato ha trovato il portiere della Fiorentina.
1: Praticamente era sbilanciato e probabilmente anche con un tocco di punta di fatto, perché sembravano riuscire ad arrivare più sul pallone, invece è riuscito a scoccare un tiro veramente micidiale. Ci è arrivato però Christensen, intanto Raspadori per Scalvini, siamo ancora lì davanti all'area della Fiorentina. Lento il passaggio per Samardzic, ha tutto il tempo la Fiorentina per uscire, ma è intervenuto subito Ian a recuperare il pallone. Allora Bellanova
0: per Scalvini sulla destra, la palla al limite dell'area di rigore per Pasalic che va di nuovo a destra da Bellanova che si prepara l'uno contro uno, poi preferisce appoggiare per Scalvini che viene incontro di nuovo a Bellanova. Bellanova che tocca per Samardzic che poi la tocca all'indietro per Ian. L'Atalanta è chiusa, ma rimaniamo sulla parte destra d'attacco rispetto alla Fiorentina, forse un fallo di Briscianini su Scalvini, ma l'Atalanta ha già giocato il pallone sulla sinistra per Anor, quindi Deron.
1: Deron che si avvicina all'area di rigore, vede vicino a sé Pasalic che sta cercando lo spazio per il tiro, non lo trova ma passa a Raspadori che cerca spazio in area, torna indietro ancora per il tiro di Samardzic
0: e ancora Christensen che dice di no all'Atalanta, poi Musa che tocca all'indietro per Suleiman, l'Atalanta ancora con Suleiman, serie di finte al limite dell'area di rigore, appoggio per Raspadori prova il cross, arriva Deron, il tiro e la palla che esce di poco. Atalanta ripetutamente vicino al gol, il vantaggio sarebbe meritato.
1: Ma sembra veramente un tiro al bersaglio quello degli ultimi minuti, anche l'ultimo tiro.
0: È molto più divertente, i primi 19 minuti molto più divertenti di Atalanta-Bologna.
1: Sì, di tutta Atalanta-Bologna.
0: Anche perché Atalanta-Bologna aveva ancora qualcosa in palio, quindi il Bologna se la giocava. Stasera invece Fiorentina e Atalanta giocano per divertirsi.
1: D'altro è curioso il tiro, adesso stiamo rivedendo il tiro di Musa di qualche secondo fa, praticamente completamente sbilanciato, è riuscito a colpire praticamente di punta, trovando un buco proprio tra gli uomini che erano schierati in aria. È stato bravo, reattivo Christensen a respingere il pallone.
0: L'abbiamo già trasformato nel migliore in campo.
1: Sì,
0: questo
1: sì, sì.
0: Vabbè, siamo arrivati al 20esimo minuto di questo primo tempo al Franchi. L'Atalanta spinge, crea occasioni, ma il risultato non si sblocca, è sempre 0-0.
1: E in questo momento Christensen, per evitare insomma di essere elogiato troppo, ha pensato bene di prendere il pallone e buttarlo fuori in modo sbilenco dal campo con un rinvio storto, per cui è ripartita l'Atalanta che in questo momento muove palla con Musa che però sceglie di tornare indietro verso Sportiello, da Sportiello a Ian. Stiamo costruendo dal basso adesso con Scalvini che scambia con Bellanova che però si fa portare via il pallone con un fallo secondo l'arbitro. Meno male che l'arbitro ha avuto questa idea, perché secondo me quello di Gosens probabilmente non era fallo. No, sì, lo era. Guardate, adesso stiamo rivedendo il replay e in effetti era fallo.

0: di Gosens, quindi giusto il calcio di punizione per l'Atalanta, però rischiosa l'azione di Bellanova che aveva deciso di tornare indietro verso la porta. Intanto Piccoli cambia la maglia, ordine dell'arbitro, proprio perché si era strappata in un precedente contrasto con Hien. E allora intanto Vanoli dà indicazioni a Gosens su cosa fare in campo. Noi ripartiamo da Anor che scambia con Musa, pallone in avanti verso Kamaldin Suleiman che scivola e non riesce a recuperare il pallone, che va a Gudmundsson per Dodò, laterale per Harrison che sta sempre larghissimo. Bello il cross in centro e la palla che in qualche modo arriva fino a Sportiello, che poi prendendo il pallone tocca anche un avversario che resta a terra. Non riesco a capire di chi si tratti, forse dello stesso Piccoli. Adesso comunque il cross, no, era Fabian che è stato toccato leggermente.
1: E allora è a terra Fabian adesso per la Fiorentina, gioco fermo, l'uscita di Sportiello che non ha travolto il giocatore della Viola, non mi sembrava nemmeno un contrasto troppo pesante, però è rimasto a terra Fabian che si è visto crollare il peso di Sportiello addosso, nulla di fatto comunque. Siamo alla metà del primo tempo, risultato sempre di 0-0, Sportiello inoperoso, Christensen migliore in campo per quel che riguarda la Fiorentina. Ora una sventagliata di Scalvini per la corsa di Bellanova che può andare sul fondo di fronte a Secco Muzzo, decide di scivolare, di lasciargli il pallone al giocatore della Fiorentina, ma lo recupera Musa
0: che vede vicino a sé proprio Bellanova. Curioso perché anche Suleiman è scivolato qualche secondo fa. Adesso abbiamo Scalvini, movimento ancora per Samardžić che si ferma, torna indietro, cerca uno spazio, non lo trova, allora si libera del pallone verso Pasalic non può far altro che andare su Kamaldin dall'altra parte. Davanti a Kamaldin c'è Harrison che è ripiegato addirittura in difesa, allora palla per Pasalic,
1: da questi per Anor, che difesa dell'Atalanta altissima con i due braccetti che sono a ridosso dell'area di rigore. Ora Suleiman, l'appoggio per Raspadori, l'indietro per Anor, da questi per Pasalic che tocca per De Ronaco. Nei tre davanti per adesso quello più in ombra è Suleiman, che si è visto pochissimo nelle azioni d'attacco dell'Atalanta. Samardžić per De Ronaco.
0: Però anche si lascia scivolare via un attimo il pallone, ma lo recupera immediatamente per passarlo poi a Pasalic. Movimento per Suleiman che deve evitare anche Anor che era arrivato come un missile. Intanto Pasalic che pasticcia un po' col pallone, riesce a passarlo ad Anor, ma forse un calcio di punizione che è fischiato contro l'Atalanta, sì, per il fallo di Anor in attacco. È un po' pasticciato in questo caso,
1: Sì, il fallo di Pasalic su Mandragora, fallo di Pasalic su Mandragora che gli aveva tagliato la strada. E dunque calcio di punizione in favore dei Viola, con il pallone già battuto per Rugani, da Rugani per Gosens all'indietro per Christensen che va al rinvio, l'appoggio per Dodò. Beh, diciamo che per essere una partita sostanzialmente inutile, comunque una partita per il momento divertente.
0: Sì, godevo, piacevole rispetto a quella che abbiamo visto domenica invece allo stadio, alla New Balance Arena. Intanto la Fiorentina che esce con eleganza, riparte con Brescianini sulla fascia sinistra del campo, ma intercetta per un attimo il pallone l'Atalanta con Scalvini, però il pallone è troppo lungo per Raspadori, allora fallo laterale ancora per la Fiorentina sulla fascia sinistra del campo, proprio per la Fiorentina, che lascia la palla a Gosens.
1: Peccato per la misura di questo passaggio di Scalvini, che era stato bravissimo in anticipo, però il passaggio di prima intenzione è completamente sballato per Raspadori. Buona idea un po' meno la riuscita del passaggio. Ora è Ian che viene trattenuto da Piccoli, l'arbitro non fischia e allora la Fiorentina recupera palla con Gudmundsson che apre per Dodò.
0: Praticamente è stato Raspadori a togliere la palla a Ian in questo caso. Ecco Dodò che va in avanti verso Harrison deve vedersela con Musa, non lo attacca fino in fondo, sceglie di scaricare su Gudmundsson, ancora Harrison il passaggio per Brescianini che forse ha l'occasione per aprirsi uno spazio verso il tiro. Attenzione che è calcio d'angolo, infatti se ne accorge poi all'ultimo momento Scalvini che riesce ad evitare il corner mettendo la palla in fallo laterale per la Fiorentina.
1: Allora rimessa di Gosens per i Viola che sta per essere effettuata in questo istante, con Gosens che è anche il capitano della formazione fiorentina questa sera, con le mani il laterale tedesco direttamente verso l'area di rigore a cercare Fabian e Piccoli. di testa

0: ancora Gosens a riproporre dentro, batti e ribatti, allontana l'Atalanta con Raspadori più lontano possibile dove ci sono solo Rugani e Comuzzo.
1: Ed è proprio Rugani che controlla il pallone, lo passa a Comuzzo che si ferma, aspetta l'arrivo di Gudmundsson, scambia ancora con Rugani, palla ancora per Fabian il lancio lungo a cercare Brescianini. Brescianini, diciamo, che dà uno spintone, questo credo sia classificabile come ruzzone.
0: Oh, questo è quello che va definito come ruzzone. Devo dire che comunque nelle formazioni titolari di Fiorentina Atalanta stasera vediamo qualcosa di italiano, che non a livello di giocatori papabili anche per la nazionale azzurra, direi che c'è da essere abbastanza soddisfatti, un po' in controtendenza almeno stasera. Il rinvio da parte di Sportiello per andare, anzi più che rinvio, andare a battere questo calcio di punizione fuori dall'area a due passi dalla sua porta.
1: Sai in che non mi capacito? Continua a guardare il cantiere della curva
0: che
1: dello
0: mi sembra
1: stadio.
0: Sempre uguale,
1: è sempre
0: l'altro.
1: Uguale, cioè noi abbiamo costruito credo lo stadio 3 volte nel tempo in cui la Fiorentina è riuscita a mettere 2 pali d'acciaio e 4 mattoni.
0: Ora vediamo Fabian che prova a servire in profondità Piccoli, ma c'è in netto anticipo Ian che legge bene la situazione, quindi Sportiello con i piedi per Anor, da questi per Pasalic, poi De Ronda. C'è da dire che la proprietà Commisso ha comunque regalato ai Viola forse il miglior centro giovanile d'Italia, il Viola Park, che è uno dei più, non solo più uno dei più moderni perché è recentissimo, ma anche uno dei più belli per numero di campi e tutto il resto. Ora vediamo De Ron, cittadella della Fiorentina. Ora vediamo Pasalic a sinistra per Anor.
1: Ecco Anor che tocca il pallone all'indietro ancora per Pasalic che lo scambia con lo stesso Anor che cerca di lanciare Kamaldin, non si capiscono e la palla va a Christensen, palla per il portiere che la muove verso Rugani, Rugani ridà la palla ancora a Christensen, si avvicina leggermente Samazic e allora lancio lungo in direzione di Piccoli, contenuto per la milionesima volta da Ian. Si lamentano i giocatori della Fiorentina perché vorrebbero un fallo di Ian. Tanto Pasalic, scambio con Samazic, poi il pallone per Raspadori che tocca, cerca di toccare di prima per Bellanova, non ce la fa, la palla arriva a Christensen che con un lancio sbilenco
0: manda palla direttamente in fallo laterale all'altezza della panchina dell'allenatore Viola Vanoli, con per quella che riguarda ovviamente la partita.
1: Ma è un campionato mondiale di tiro di maglia, credo.
0: Quello tra Ian e Piccoli è una lotta personale tra i due calciatori. Ora vediamo Anor che appoggia per Sulemana. Sulemana all'indietro per Pasalic. Quindi il pallone ancora dalle parti di Sportiello. Si riparte da capo 28-30 con Sportiello. E gioca il pallone con i piedi fuori dalla propria area di rigore, l'appoggio per Scalvini. Se la partita si mette su questo piano noi dobbiamo inventarci qualcosa, allora io mi invento che ci sono 5 giocatori dell'Atalanta che andranno ufficialmente ai prossimi mondiali negli Stati Uniti a giugno. Si tratta di Pasalic, De Ketelare, Ian, Kolasinac, insomma purtroppo mancano gli azzurri. Avremmo voluto dire che erano 8-9 con gli azzurri invece.
1: Però non vi preoccupate perché noi insieme a Bakker,
0: ecco il quinto era Kosovo.
1: E non vi preoccupate perché noi insieme a Bakker organizzeremo un torneo di carte nelle serate delle partite dei mondiali
0: a cui parteciperanno tutti gli azzurri, certo. Ovviamente ora vediamo Bellanova per Samardzic in fase difensiva in costruzione, poi Pasalic che apre a sinistra per Musa che ha scambiato con Anor, Musa che tocca per Sulemana che parte largo sulla sinistra, prova ad andare via in velocità ad Harrison che però gli taglia la strada e guadagna il calcio di punizione. 29-30, ma ce l'avevano presentato come l'uomo più veloce della terra, Sulemana invece poche volte quest'anno ne sta.
1: Però c'è da dire che Harrison l'ha anche trattenuto, cioè avrebbe dovuto tagliargli un braccio per riuscire ad accelerare. Diciamo che non è uno dei giocatori che proprio
0: convinto, dai,
1: Sulemana ha aperto il cuore.
0: No. Nonostante avesse avuto un buon impatto, perché ricordo una grande partita con la Juventus a Torino da parte di Sulemana, poi si è un po' eclissato dopo la partenza di Juric, non ha più convinto così tanto. Ora ed è stato impiegato anche molto poco. Ora vediamo Bellanova, l'indietro per Scalvini, Scalvini in avanti, il pallone difeso da Raspadori, da questi per Samardzic che perde il contrasto e il pallone recuperato dai giocatori viola.
1: C'era forse un fallo su Raspadori, però nulla di particolarmente rilevante. Adesso Mandragora che gioca il pallone, anche la Fiorentina non è che proprio sia alla ricerca

0: della velocità c'è Gosens che poi si ferma, torna indietro su Brescianini che davanti a sé ha Bellanova. Il lancio nel vuoto praticamente.
1: È un assist per ricordarci che siamo arrivati al 31esimo minuto di questo primo tempo. Il risultato non si schioda. Fiorentina 0, Atalanta 0.
2: Siete su RTL 102.5 su Radio Alta con Matteo De Santis, con Luca Viscardi in questa serata, l'ultima del campionato. Poi insomma poco da dire per quanto riguarda l'Atalanta e la Fiorentina, ma insomma abbiamo ancora da vedere. Adesso c'è un fallo bruttissimo di Comuzzo che meriterebbe il giallo, da dire, su Pasalic, scusate, su Raspadori. Secondo me questo è un giallo proprio tutta la vita, perché insomma se non si dà un giallo per un fallo di questo genere. Comunque diciamo poco da dire per quanto riguarda l'Atalanta e la Fiorentina, ma abbiamo ancora le sentenze per la Champions League e bisogna capire anche chi tra Cremonese e Lecce riuscirà a rimanere in Serie A. Per il resto poi meno male tutto deciso, ma sappiamo Pisa e Verona in Serie B, Napoli già sicuro del suo posto in Champions e ovviamente lo scudetto celebrato già da qualche settimana dall'Inter. Intanto l'Atalanta che avanza, la palla è per Bellanova.
1: Cronaca da Bellanova, il pallone per Deron per Anor che appoggia per Sulemana che viene travolto. Secondo me c'era fallo su Sulemana, non riesco a capire perché l'arbitro Perri non fischi. Mi sembrava che fosse stato colpito sul piede d'appoggio Sulemana. Ora Christensen va al rinvio,
0: fa una stupidata tra l'altro Sulemana che va a prendere l'ammonizione,
1: va a pressarlo sul portiere. Adesso è l'arbitro che lo richiama e Sulemana fa notare di essersi un po' nervosito per il mancato fischio di prima.
0: L'altro non l'ha neanche toccato,
1: solo col piede di ritorno, non col primo, con quell'altro l'ha un po' calpestato, diciamo. Step on foot, 32-30 sul cronometro per una partita che dopo le tante occasioni dell'Atalanta direi che negli ultimi 10 minuti si è un po' addormentata.
0: Adesso c'è un tiro praticamente verso la sua porta quasi di Gudmundsson che ha tentato di capire se il portiere Christensen era attento. Palla invece dell'Atalanta ancora che avanza, attenzione a De Ron che però prende una mira un po' sbilenca.
1: Aveva tutto lo spazio per calciare,
0: aveva
1: quindi
0: uno
1: ha fatto
0: spazio
1: bene,
0: enorme.
1: Però si è presentato male col corpo, non ci credeva, forse non ci credeva perché era veramente con il corpo all'indietro quando è andato a calciare e la palla si è alzata ed è finita in curva.
0: Palla al Barberino del Mugello praticamente.
1: Esatto, dove si segnalano vento forte tradizionalmente le previsioni. Ora il pallone con Gudmundsson, ma c'era un fuorigioco di rientro, sì, di un calciatore viola, probabilmente di Piccoli, e dunque calcio di punizione per l'Atalanta che riconquista la palla al 33-30, la gioca con Deron per Pasalic.
0: Pasalic, palla al piede, si avvicina a Cavaldin Sulemana, lo scambio proprio con il numero 7 dell'Atalanta che poi cerca di mettere in movimento ancora credo Deron che però era un po' in ritardo. Adesso palla proprio per Cavaldin che ha un po' di spazio, avanza verso l'area di rigore, cede la palla a Samazic e da lì a Bellanova.
1: Bellanova sulla fascia destra può andare all'uno contro uno contro Gosens, preferisce appoggiare lateralmente per Samazic che caracolla per portarsi la palla sul sinistro, gira su se stesso, va di nuovo da Raul Bellanova, ancora Bellanova per Scalvini che si è portato in avanti. L'Atalanta è nella tre quarti avversaria che manovra il pallone a destra con Scalvini, da questi per Samardzic, quindi Bellanova che va a terra sulla spinta di Gosens. Secondo l'arbitro non c'è fallo, anzi Bellanova cadendo tocca il pallone con la mano e sarà calcio di punizione per la Fiorentina.
0: C'è Gosens che sorride per la pretesa di Bellanova che fosse fallo, in effetti gli ha dato uno spintone in fase di ripartenza quando Bellanova era leggermente sbilanciato con il corpo. La spinta è stata fondamentale per la caduta di Bellanova, ma per l'arbitro c'è solo il fallo di mano dello stesso Bellanova. Cadendo a terra ha toccato il pallone. Palla da Gosens verso Rugani e da lì verso Christensen e poi dalla parte opposta per Dodò
1: il lancio in avanti, l'anticipo di Anor prepotente, poi gli fa fallo in qualsiasi maniera Piccoli e l'arbitro, vabbè, però ci sarebbe anche il cartellino giallo, cioè gli ha fatto la qualunque. Piccoli giustamente che era in ritardo ha trattenuto Ian, anzi non era Anor, era Ian in tutti i modi,
0: gli ha tolto anche i pantaloncini perché te li ha lasciati in mutande.
1: Ho come me. Allora, stasera ha deciso che si gioca senza cartellini gialli, va bene, perché la partita era importante, ma questa era veramente, no, a rigor di regolamento, era proprio una roba fatta e finita per la

0: munizione, insomma.
1: Giustamente, Palladino è andato a lamentarsi con Massa di Imperia.
0: Va bene non fischiare e fare l'inglese, ma in questo caso se fischi tiri fuori il cartellino giallo, era troppo facile.
1: L'abbiamo detto più volte nel corso di questa stagione, abbiamo visto una qualità degli arbitri pari a zero, quindi...
0: Ora la punizione battuta da Raspadori dentro l'area, ha rinviato il pallone da Gudmundsson che prova ad andare via in velocità. Bellanova pretende un po' rotto troppo, infatti la palla termina in fallo laterale.
1: E allora la palla da Vanoli a proprio Bellanova. Vanoli che era proprio lì sulla linea della panchina, l'ha recuperata con le mani, l'ha lasciata Bellanova che l'ha rimessa in campo per Musa, quindi scambio con Deron, stavo dicendo Ederson che no, non gioca. Poi ancora Musa in avanti per Pasalic che era venuto a prendere il pallone indietrissimo. Adesso c'è Bellanova ancora.
0: Ora Bellanova che prova ad accentrarsi di qualche metro, l'appoggio centrale per Deron che decide di andare a sinistra da Anor, il numero 69 dell'Atalanta, appoggia per Musa, da questi per Sulemana che però viene anticipato da Dodò, una sfida tra due giocatori molto veloci, e la meglio il brasiliano che prova a far ripartire la Fiorentina. Fabian ha scambiato con Harrison e poi il pallone indietro per Comuzzo.
1: Ha spesso un equilibrio precario Cavaldin Sulemana, anche adesso è scivolato in tentativo di accelerazione, per questo è riuscito ad andargli via Dodò. Intanto cerca di rinvenire ancora Musa su un avversario, la palla finisce a Christensen, da lì a Rugani. Siamo sulla linea dell'area di rigore della Fiorentina, cerca il lancio in avanti, interviene però Bellanova che recupera il pallone e lo passa indietro nella tre quarti di campo dell'Atalanta a Hien, anzi a Danor, che può ripartire da Pasalic.
0: Pasalic nel cerchio di centrocampo, l'appoggio a destra per Scalvini, Scalvini per Samardzic, Samardzic che tocca per Deron, Deron dà un'occhiata in avanti, l'appoggio per Pasalic, quindi Sulemana, Sulemana per Raspadori, di prima per Anor che prova ad aggirare Dodò, commette fallo perché Dodò era in anticipo, dunque punizione per la Fiorentina.
1: È veramente un... spesso buoni gli inserimenti di Anor dal punto di vista della
0: che
1: posizione,
0: però, un po' troppo pasticcione,
1: però poi non riesce mai a fare la cosa giusta. Adesso prende Dodò per il colletto della maglia. Dodò ovviamente non vedeva l'ora di essere toccato per buttarsi a terra e fare una sceneggiata turca.
0: Mentre il giocatore dell'Atalanta che sin qui ha percorso più chilometri si conferma Jack Raspadori, 4,9 km contro i 4,8 di Scalvini. Il che ti dice che Raspadori per la squadra si fa un mazzo così, però bisogna dire che poi dopo davanti lo trovi un po' poco, perché probabilmente insomma lavora tanto in fase difensiva per aiutare e poi magari lo trovi un po' meno lì dove servirebbe a dare una mano e ad essere letale. Ora la Fiorentina che rilancia il pallone, ma lo sradica Deron senza fallo, prova a servire per Sulemana, occasione interessante per Pasalic, vediamo se l'Atalanta va al tiro. Raspadori, Raspadori, il tiro, c'è una deviazione, batti ribatti, la Fiorentina è fortunata ed allontana, riparte con Brescianini.
1: Brescianini che ha un po' di spazio davanti a sé, lo prende tutto, lancia in questo momento Piccoli che deve vedersela con Hien, se lo beve di fatto e fa gol.
0: Gol di Piccoli, ma errore di Anor che nell'uno contro uno si è fatto superare, e poi soprattutto di Sportiello che prende gol sul suo palo e praticamente devia il pallone sul palo e all'interno della propria porta. L'errore è di entrambi, mezzo e mezzo secondo me, forse un po' più del portiere che prende gol sul suo palo. Però ecco, nel momento in cui abbiamo preso una ripartenza 2 contro 2, Ian si è trovato su un altro avversario, ha lasciato Piccoli all'uno contro uno con Anor, Piccoli è andato sul sinistro che è il suo piede perché non poteva andare d'altra parte, e poi ha concluso laddove purtroppo Sportiello è stato disattento, perché probabilmente era un po' disattento. Ecco, Ian lascia Anor, allora vediamo il monitor di servizio, lascia Anor a Piccoli, Piccoli non può che andare sulla sinistra, guadagna la giusta differenza e poi
1: l'errore praticamente... di il gol praticamente l'ha fatto Sportiello, sì, più che Piccoli.
0: Il tiro è centrale, Sportiello con le mani accompagna il pallone verso il fallo laterale, ma in realtà anziché accompagnarlo, scusami, sul fondo, lo accompagna sulla parte interna del palo in porta. Valutazione completamente sbagliata del portiere dell'Azzurro, che è troppo esperto per non sapere di aver commesso un errore.
1: Ma se l'ha accorto subito, perché insomma si è visto dalla faccia appena si è accorto di quello che è successo al pallone, che è finito in porta al 39esimo minuto, ormai 40.
0: E allora il risultato è cambiato. Il risultato è cambiato, Fiorentina 1, Atalanta 0.
2: È un peccato perché tutto sommato non meritavamo lo svantaggio in questi primi 40 minuti di gioco, abbiamo espresso moltissime occasioni da gol, abbiamo tirato più volte in porta.

0: adesso l'arbitro proprio il cartellino non credo che li abbia dimenticati a casa, perché altrimenti non si spiega. Tanto palla in avanti ancora per Samardžić, che ha due su di lui, e allora scarica su Bellanova. Bellanova affronta Gosens, il cross verso il centro, ma è direttamente su Christensen, che prende il pallone con estrema calma e lo rimette in gioco. Dodò.
1: Radio Cronaca.
2: Parte Dodò per la Fiorentina, velocità doppia nella metà campo dell'Atalanta, che si copre mentre il pallone arriva in direzione di Harrison, che lo cede ancora a Dodò. Prova la palla filtrante in area per Gudmundsson, che è spalle alla porta accompagnato da Pasalic, e poi il pallone dentro l'area, il colpo di testa di Fabian, che fortunatamente, vista anche il movimento di Bellanova, non trova più il pallone, lo colpisce di testa ma lo manda lontanissimo dalla porta di Sportiello, anche perché ha proprio perso, diciamo così, un po' quello che era il senso della porta, contrastato da Bellanova. Sì, e
0: noi abbiamo perso lui però brutalmente,
2: Sì, era libero,
0: l'abbiamo lasciato solo davanti al portiere.
2: Ora Musa prova a partire, palla al piede, viene fermato in fallo laterale tra la rimessa dell'Atalanta. Comunque grave l'errore di Sportiello, che ha portato al gol del 1-0 della Fiorentina di Piccoli, e il gol dell'ex, che non ha neanche esultato proprio per questo motivo, anche se, ripeto, la marcatura di Anor su Piccoli è rivedibile in partenza, però insomma il tiro poi era molto centrale, quindi facilmente respingibile.
0: L'abbiamo detto, in questo caso Anor è stato preso in velocità, e in velocità, mentre quando c'è il contrasto uomo su uomo.
2: Per voi, io sono d'accordo con te, manca un difensore veloce nella difesa dell'Atalanta, magari uno anche un po' più piccolino rispetto agli altri, ma veloce, su un attaccante veloce. In questo caso non è il caso, era una sfida tra due difensori attaccanti molto grossi, però insomma la sensazione è che dopo Romero un difensore un po' forte fisicamente, più che fisicamente, in velocità. Ora attacca la Fiorentina con Mandragora al cross in area di rigore, allontana la difesa dell'Atalanta al 43esimo. Pasalic
0: che imposta l'azione per ribaltare il gioco per l'Atalanta, si ferma però perché non ha nessuno a cui passare il pallone, è arrivato alla linea di metà campo, allora cambia gioco dalla parte opposta dove c'è Bellanova, che però non riesce a tenere il pallone in campo. Un po' di smarrimento dopo il gol subito da parte di Funerazzurri, oggi bianchi con le strisce blu e nere.
2: E con il nuovo logo, perché da oggi l'Atalanta ha un nuovo logo societario che è stato svelato, con l'effigie della Dea al centro, con le cinque ciocche di capelli che rappresentano i cinque fondatori del club nel 1907. Rimessa laterale per la Fiorentina, già battuto, quindi la palla recuperata da Samardžić. Samardžić per Sulemana, cercano lo scambio 2, è libero e riceve Pasalic, il tiro, palla alta, colpisce male. Ma alza una conclusione.
0: Ma una volta riusciremo a tirare in porta? Io vorrei contare quanti tiri da fuori abbiamo fatto in porta nel corso di quest'anno, cioè nel complesso quante partite abbiamo visto, 38 più la Champions più cioè più di 50 partite, ma credo avremmo visto 3-4 tiri in porta.
2: 3-4 tiri in porta, hai ragione, ma stasera, anche stasera io ho visto comunque tante occasioni per adesso per l'Atalanta, che meriterebbe di essere in vantaggio, invece sotto 1-0 nell'unico tiro in porta da fatto dalla Fiorentina, voglio dire.
0: Quindi, no, in effetti è una sfortuna, perché avremmo meritato sicuramente il vantaggio.
2: Però poi se calci come ha calciato adesso Pasalic, poi per arrabbiarti solo con te stesso, perché è più facile prendere la porta che mandarla fuori. Ora vediamo Brescianini, che siamo quasi al 45esimo, ci sarà recupero? Non lo so.
0: Due minuti?
2: Dai, sì. Ora vediamo Brescianini che riconquista palla per la Fiorentina, ai 30 metri dalla porta nerazzurra. L'appoggio per Dodò, che può andare sul fondo, arriva al vertice, crossa subito. Colpo di testa di Ien, il pallone che si alza campanile, lo blocca Sportiello.
0: Un minuto.
2: E allora ultimi 60 secondi del primo tempo, Fiorentina 1 Atalanta 0, la decide un gol di Piccoli, di Roberto Piccoli da Petosino. Ora vediamo Bellanova per Samardžić da questi Perderon.
0: Ecco De Ron che si ferma ancora, Samardžić, Scaldini che è venuto in avanti, lo assiste Pasalic che è lì proprio a un passo, da lì si va dalla parte opposta da Anor ancora scambio con Musa, palla ancora per Anor che però deve tornare indietro di nuovo sulla linea di metà campo. Sono già passati 40 secondi dei 60 di recupero, c'è un po' di spazio per Samardžić che punta l'area, cerca di fare qualcosa che non ho capito esattamente che cosa fosse. La palla viene riconquistata dalla Fiorentina e palla in avanti dove però non c'è nessuno, e mette giù il pallone Ien, ma credo che non ci sarà tempo per fare altro, perché l'arbitro fischia e manda tutti negli spogliatoi.
2: Sei stato un buon profeta, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, il risultato

0: in questo primo tempo è Fiorentina 1 Atalanta 0, la decide un gol di Piccoli con la gentile collaborazione di Sportiello nell'unico tiro in porta della Fiorentina del primo tempo, in un primo tempo dove l'Atalanta ha avuto 3-4 occasioni per passare in vantaggio. Il portiere della Fiorentina Christensen è stato il migliore sicuramente. L'Atalanta si è resa pericolosa con Musa, con Raspadori, due volte con Samardzic, alla fine con Pasalic, almeno 5 occasioni le ho contate, di cui almeno 2 parate importanti, 3 del portiere avversario ci sono state. Quindi un'Atalanta che tutto sommato non demerita, in una partita sostanzialmente inutile con tanti esperimenti. Ho visto meglio l'Atalanta della Fiorentina, però vincono loro.
1: È un vero peccato. Questo ci dice quanto valga nell'economia dell'Atalanta la presenza di Carnesecchi quando c'è, perché l'abbiamo visto anche con il Bologna settimana scorsa.
0: E di uno dei due centravanti, perché si hanno fatto 20 gol in 2, gira e rigira, e quello più vicino è a quota 3, vuol dire che poi alla fine l'Atalanta ha, come dicevi tu, portiere, centravanti, due ruoli fondamentali in questa stagione.
1: E io continuo a pensare, insomma, che questi 6 milioni e mezzo all'anno a Raspadori.
0: Speriamo di vedere un altro Raspadori l'anno prossimo, soprattutto sotto porta.
1: Ci vediamo tra poco. A dopo. 102.5 su Radio Alta, più tardi.

0: via radio.
1: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Trevicanosse e Parma verso Milano il traffico è bloccato con code per un incidente tra due auto. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e il bivio per la diramazione per Ravenna in direzione Ancona ci sono code a tratti per traffico intenso. Vi informo che tra le chiusure notturne previste per lavori, sulla 7 sarà Valle Genova a partire dalla mezzanotte fino alle 6. Di domani mattina sarà chiuso il tratto tra Bolzaneto e il bivio per la 12 Genova-Sesti Levante verso Genova. Inoltre nella stessa direzione dalle 22 alle 6 chiuderà il tratto tra il bivio per la 12 Genova-Sesti Levante e quello con la 10 Genova-Saona. E sempre sulla 7 ma in direzione opposta dalle 22 alle 6 verrà chiuso il tratto tra Ronco-Scrivia e Vignole-Borbera. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

0: Diretta per la radiocronaca del secondo tempo di Fiorentina-Atalanta, 1-0 il parziale dei primi 45 minuti. Ben ritrovati da Matteo De Sanctis
1: e da Luca Viscardi, benvenuti su RTL 102.5 su Radio Alta. Risultato dunque di 1-0 per la Fiorentina, che è rientrata in campo con la stessa formazione del primo tempo, mentre una sostituzione per l'Atalanta.
0: Fuori Bellanova, dentro Zappacosta sulla fascia di destra, non cambia nulla, cambio sullo stesso ruolo, quello di esterno destro per un Atalanta che quindi schiera Sportiello tre pali, linea difensiva con Ien insieme ad Anor e Scalvini, in mezzo al campo Derone e Pasalic, a destra Zappacosta, adesso a sinistra Musa, in avanti Sulemana, Samardzic e Raspadori. Intanto c'è una posizione di fuorigioco di Roberto Piccoli, che è l'autore del gol con cui la Fiorentina sta conducendo per 1-0. Posizione di fuorigioco, ha fatto il passo giusto Ien su questa prima azione della ripresa.
1: E invece la Fiorentina è in campo con Christensen in porta, linea difensiva con Dodò, Comuzzo, Rugani e Gosens, linea centrale con Mandragora, Fabiana e Brescianini, e davanti invece Harrison, Piccoli e Gudmundsson. Già che ci siamo, vi ricordiamo anche che l'arbitro di questa sera è l'esordiente Mario Perri, per la prima volta in Serie A della zona Roma 1, e poi Federico Volta e Matteo Prestato invece per quanto riguarda gli assistenti. Quarto uomo Davide Massa di Imperia, Marco Di Bello e Marco Serra invece al VAR.
0: Intanto un fallo di Sulemana, che viene ammonito per aver rifilato un involontario calcione a Comuzzo, che è stato bravo ad andargli incontro, ad anticiparlo, e Sulemana, che intendeva raggiungere il pallone, ha terminato la sua corsa sul piede avversario. Secondo me, insomma, anche qui sì, va bene, giusto, ci sta il cartellino giallo, però poteva darlo anche a Piccoli nel primo tempo. Giusto, però ci stava giusto, anche nel primo tempo giusto. Su Piccoli, la prima ammonizione del direttore di gara di questa sera, ammonito Sulemana.
1: E si quindi vede che avranno bussato a Lissone dicendo avvisa,
0: che hanno i cartellini. Ora vediamo Dodò che lancia in avanti, una zona dove non c'è nessuno, Anor per l'Atalanta, a toccare l'indietro per Sportiello.
1: Sportiello che insomma è l'autore del gol della Fiorentina nel primo tempo. Sportiello che va verso Zappacosta, Zappacosta per Samardzic, si torna verso Scalvini, ancora Zappacosta e a questo punto ancora indietro Sportiello, e si ricomincia dalla parte opposta con

0: Anor che rallenta, torna di nuovo con la palla in area, ha fatto 25 passaggi, siamo ancora dentro la nostra area di rigore. Allora si riparte dalla parte opposta con Scalvini
1: che appoggia per Deron che tocca per Anor sulla fascia di sinistra, vicino a sé a Sulemana, supera la linea della metà campo, palla al piede Anor, poi dà un'occhiata, tocca all'indietro per Pasalic, tutta la Fiorentina in fase difensiva, l'Atalanta che con molta calma fa girare il pallone cercando di costruire qualcosa di interessante. Scalvini ora per il tentativo da parte di Samardzic, quindi Pasalic
0: che si avvicina sulla tre quarti di campo, vede la corsa di Anor, però tocca per Sulemana gli restituisce il pallone, la palla proprio per Kamaldin sulla fascia sinistra dell'area, si allunga il pallone, il cross verso il centro, poi cambia idea, torna indietro, però non c'è nessuno a cui passare il pallone, lo trova adesso con Pasalic.
1: Ecco, Pasalic appoggia per Deron, siamo al limite, continuiamo a far girare palla, Scalvini per Samardzic, andiamo sulla destra dove in questo momento c'è Zappacosta, da questi per Deron, mentre Filat finisce a terra, Raspadori in area di rigore, ma non c'è nulla, si rialza ancora Zappacosta con Samardzic, da questi per Scalvini di nuovo per Zappacosta, serie di passaggi, il cross in area di rigore, la testa di Pasalic che cercava la sponda per qualcuno che non c'è, e la Fiorentina allontana in fallo laterale.
0: Sì, abbiamo praticamente fatto tipo 187 passaggi dalla destra alla sinistra e viceversa, poi c'è stato il cross verso il centro che Brescianini ha lisciato clamorosamente, tanto palla per Musa che scambia con Anor
1: che allarga a sinistra per Sulemana, spinge l'Atalanta alla caccia del gol dell'1-1, Sulemana che serve per Musa, costretto ad andare all'indietro da Ian nel cerchio di centrocampo, allora a destra per Deron che viene basso ad appoggiare per Scalvini che è in avanti, movimenti di Raspadori in attacco a cercare di farsi servire dai compagni, Anor sulla sinistra.
0: Beh, a questa velocità insomma non è difficile per la Fiorentina, intanto c'è bella palla di Kamaldin Sulemana che poi se la allunga, arriva Harrison su di lui, Kamaldin riesce a fare un bel movimento di gambe, tenere il pallone e passarlo a Musa per
1: Samardzic
0: che riesce a toccare il pallone, poi il tiro di Anor che viene ribattuto da Christensen che...
1: Insomma. Ancora bravo il portiere della Fiorentina sul tiro da pochi passi di Anor, il diagonale sinistro respinto.
0: Sì, era veramente un'occasione ghiottissima, è arrivata all'improvviso per Anor, fortunatamente Christensen si è trovato il pallone proprio sulla sua traiettoria ed è riuscito a respingere, intanto ancora l'Atalanta in avanti con la palla che arriva ad Anor.
1: Servito da Samardzic, preferisce andare a sinistra da Sulemana adesso che prova a servire Musa che con il tacco prova a prolungare per Samardzic, palla irraggiungibile per il serbo, poi Scalvini, grande giocata su Piccoli, recupera il pallone per Zappacosta, dentro il pallone c'è una deviazione, sarà calcio d'angolo, Atalanta che sembra spingere forte la caccia del pari per quel che riguarda i giocatori nero-azzurri, ci manca la stoccata del centravanti.
0: Sì, è un peccato adesso perché quella di Anor era veramente un'occasione colossale.
1: Ora Samardzic al limite dell'area di rigore, serie di finte per andare al tiro, il passaggio per Raspadori per Scalvini, si gioca in un fazzoletto, poi Raspadori all'indietro in sicurezza per Deron che appoggia per Ian e si riparte da capo.
0: Sì, siamo di nuovo sulla linea di metà campo, si va dalla parte opposta verso Kamaldin che vede il movimento di Musa ha davanti a sé Comuzzo, punta verso l'area, entra in area, gioco di gambe, riesce a girare per un attimo Comuzzo che però riviene su di lui e recupera il pallone, allora lancia in avanti della Fiorentina che cerca di ripartire ancora ma torna indietro su Harrison che praticamente fa il terzino negli ultimi minuti, poi una spizzata di testa verso Piccoli che viene fermato da Ian con un fallo, calcio di punizione per la Fiorentina che lo batte immediatamente.
1: Gudmundsson spinge nella nostra metà campo, poi si ferma, gira su se stesso, cerca, va per linee orizzontali da Mandragora che aspetta la sovrapposizione di Gosens che arriva ma non ha fretta, scambiano i due, Gosens con Mandragora, poi si riparte all'indietro da Rugani e Comuzzo, Rugani per Dodò, da Dodò per Brescianini, ancora la Fiorentina in possesso di palla con i suoi centrali Rugani e Comuzzo.
0: Da Harrison la palla era finita a Comuzzo, quindi Rugani, adesso dalla parte opposta ancora il movimento di Gudmundsson che viene a prendere il pallone sulla metà campo, è circondato da tre uomini, riesce però a difenderlo e a spostarsi verso l'area dell'Atalanta, poi cede il pallone vicino a sé a Brescianini.
1: Da questi per Gudmundsson, Fiorentina quasi al vertice sinistro dell'area di rigore con Gudmundsson, l'islandese, che dà un'occhiata in mezzo al cross in area, anticipato di testa Fabian, quindi ora vediamo Sulemana che cerca di partire in dribbling su Harrison, si porta il pallone a sinistra, se lo allunga troppo sul pallone stava rientrando Fabian, quindi si è allungato la sfera in fallo laterale. Il ghanese non è d'accordo con la decisione dell'arbitro, ma mi sembra che l'ultimo tocco fosse il numero 7 nero-azzurro.
0: Però anche Fabian si è allontanato come se il pallone dovesse essere dell'Atalanta.
1: Lo rivediamo.
0: E in effetti c'è un tocco leggero.
1: Era fallo. Possiamo dirla tutta, secondo me era fallo sulle mani, perché anziché prendere il pallone Fabian prende la piede dell'avversario, quindi era calcio di punizione. La rimessa per la Fiorentina con Dodò, indietro per Comuzzo, quindi Rugani, 53 minuti, il pallone.
0: Se proprio vogliamo vedere anche rimessa così della Fiorentina.
1: Sì, proprio al limite, diciamo così. Ora il pallone difeso da Piccoli, che lo tocca all'indietro, Gosens per Brescianini, poi ancora la palla va dalle parti di Dodò.
0: E la palla allora per Harrison, ancora Dodò. Siamo sulla fascia destra per la Fiorentina che tenta di attaccare, poi torna indietro in realtà con Comuzzo, arriva fino a Christensen rimette in movimento Mandragora, quindi ancora Gudmundsson che si gira su se stesso e mette ancora in movimento i giocatori della Fiorentina. Bello l'1-2 per far arrivare Dodò davanti a Sportiello, esce in presa, anzi esce Sportiello su Mandragora forse,
1: ed è stato bravissimo perché ha salvato il risultato. In questo caso Anor si era fatto tagliare fuori ingenuamente dall'1-2 di Dodò, che poi ha servito un compagno a corrente, l'ha letta bene Sportiello, che è uscito a valanga sui piedi del giocatore della Fiorentina e ha evitato il gol del 2-0. La bella giocata di Dodò in velocità con Fabian, poi
0: vedi anche in questo caso
1: ha aspettato il rimorchio di Mandragora, è stato bravo Sportiello che è uscito proprio sui piedi del giocatore avversario.
0: Hai visto in questo caso anche Anor come proprio è stato bruciato da Dodò in modo incredibile. Fortunato è Sportiello.
1: Però ha scelto tempi giusti per prendere il pallone anziché le gambe dell'avversario. Ora Anor per l'Atalanta, per Musa. Deve crescere, hanno 2008, quindi è facile che su qualche situazione sia un po' ingenuo nelle letture. Ora vediamo Pasalic per Samardzic di nuovo per Pasalic, di nuovo i due a duettare nel vertice destro dell'area di rigore avversaria, con il pallone poi per Zappacosta che cerca lo spazio per il cross, la mette a cercare la testa di Sulemana che colpisce il pallone ma lo mette abbondantemente a lato. Siamo al 56esimo al Franchi, Fiorentina 1 Atalanta 0,
0: e prima o poi arriverà il 90esimo, cioè nel senso che stiamo vedendo secondo tempo di gioco così, adesso stiamo rivedendo l'azione ancora di Anor che si è trovato il pallone sui piedi sul sinistro qualche minuto fa, azione roccambolesca con Raspadori che è riuscito a rimettere il pallone verso il centro dell'area, forse era uscito, però è riuscito comunque a toccarlo verso Anor, credo che se avesse segnato, e tanto ancora Anor fa un errore clamoroso, anzi Musa in questo caso, adesso Harrison che tira in area, aveva fatto un errore clamoroso Musa in copertura lasciando la palla ad un avversario, è lo stesso Musa che riparte adesso, eccolo con la palla al piede, la vicina alla tre quarti di campo dell'Atalanta e mette in movimento Samardzic che tocca immediatamente per Zappacosta, palla al piede, rallenta perché arriva De Ron per Pasalic ancora per Musa, il movimento di Raspadori, si sovrappone anche Camaldin ma Raspadori punta verso il centro, anzi c'è Anor che è praticamente sulla linea dell'area di rigore come attaccante aggiunto, adesso Camaldin che cerca di saltare, Harrison ce la fa, arriva verso l'area, la palla verso il centro, ancora pallone lì, ma no, è incredibile, non riusciamo a tirare in porta neanche se gli altri escono dal campo, ancora Christensen con una doppia parata, è stato Sulemana a bruciare praticamente Christensen, anzi singola parata perché la palla era volata via, era arrivata sui piedi di Zappacosta che ha sparato addosso al portiere. Allora calcio d'angolo per l'Atalanta, Raspadori.
1: occasionissima di Zappa Costa sventata da Christensen in calcio d'angolo, poi arriva Pasalic, serie di batti e ribatti, la palla poi termina sul fondo nonostante il tentativo di testa di Samardžić. Ma cosa si è mangiato Zappa Costa in precedenza sull'assist di Sulemana, un grande spunto sulla sinistra, la palla ha tagliato tutta l'area di rigore, ha completamente sbagliato il controllo con il destro Zappa Costa, a quel punto quando è andato al tiro aveva già addosso il portiere della Fiorentina in uscita, se l'è allungata nel controllo e poi è andato a concludere di forza sul portiere che era già a un metro da lui.
0: Praticamente ha impiegato tre tempi di gioco per arrivare al tiro e a quel punto il portiere è riuscito addirittura a fare tipo quattro passi e ad arrivare fino ad addosso a Zappa Costa, che a quel punto non aveva più lo specchio della porta davanti. Intanto 58 minuti di gioco, la palla per Anor adesso,
1: e quando
0: per
1: siete tristi ricordatevi Musso, Ian, Jim City, Kolasinac, Ruggeri, Zappa Costa, Kopmanes, Ederson, Lukman, Scamacca, De Ketelare. Questa era l'Atalanta che due anni fa vinceva l'Europa League.
0: Beh, una bella formazione, ben diversa da quella di questa sera.
1: Sulemana che appoggia dentro per Samardžić, che prova a giocare a restituire il pallone al ghanese, non ci riesce. Ora Anor, anzi Ian in anticipo, poi Musa per Anor, al 59esimo spinge l'Atalanta con Anor che chiede l'1-2 al compagno, entra in area di rigore Anor, poi esce però in anticipo Rugani che salva la Fiorentina.
0: E lì riuscire a farlo avrebbe dovuto probabilmente mettere la palla subito di prima verso il centro dell'area per sperare che qualcuno riuscisse a prenderla e buttarla dentro, però intanto riparte Gosens con l'aiuto di Gudmundsson che salta il suo diretto avversario che è Scalvini, adesso ha un bel po' di spazio, allora deve tagliare Anor che però è costretto
1: a placcarlo come se fossimo a rugby, devo dire, l'ha placcato proprio in maniera, viene ammonito giustamente Anor, non poteva essere espulso, solo ammonizione per lui è andata bene, però ecco, tra l'ingenuità del calciatore che è un 2008 è proprio questo farsi beccare sempre in maniera così eclatante, magari qualcuno quando sarà più esperto sarà più smaliziato anche fare interventi di questo tipo.
0: Ah, più che altro è che abbiamo Scalvini ha sbagliato clamorosamente un adesso c'è Gudmundsson che mima di essere stato preso per il collo e l'arbitro dice vai per favore che ero qui dietro, ho visto che ti ha preso per le spalle, quindi
1: anche perché sei un po' più piccolino di Anor che quindi insomma ti ha preso facilmente. Siamo all'ora di gioco, Fiorentina 1 Atalanta 0, punizione per la Fiorentina, ammonito Anor dopo Sulemana nell'Atalanta, vediamo un po' la punizione che sta per essere effettuata.
0: È stata un po' l'ingenuità, la leggerezza di Scalvini che praticamente
1: che si è fatto salvare,
0: ha aperto il campo completamente a Gudmundsson e Anor non aveva altra possibilità se non quella, perché Gudmundsson stava accelerando verso la porta e non c'era nessuno davanti a lui.
1: Tanto una grande punizione di Mandragora sulla quale bravissimo Sportiello che va a tirarla via da sotto l'incrocio dei pali, evita il 2-0 anche in questa situazione, la punizione di Mandragora e Sportiello che probabilmente va a volare lì perché se l'aspettava lì un solo uomo messo in difesa che era sulle mani sul pallone, si è poi lamentato Sportiello col compagno. Mamma mia che effetto che ha dato comunque Mandragora,
0: l'abbiamo visto anche domenica scorsa, no?
1: È comunque uno dei grandi esperti delle punizioni Mandragora, bisogna dirlo,
0: abbiamo visto anche settimana scorsa contro la Juventus gol, ne abbiamo parlato prima, stellare, attenzione ancora alla
1: Fiorentina vicinissima, gol con Rugani, colpo di testa su sugli sviluppi di questo calcio d'angolo, colpo di testa, botta sicura con la palla lontana dai pali, ma era una posizione molto favorevole per Rugani che si mangia il gol del 2-0 e l'Atalanta decide di cambiare dando spazio al giovane De Ketelare, dopo il giovane Zappa Costa il giovane De Ketelare in campo al posto di Samardžić,
0: anche perché insomma abbiamo parlato troppo presto di Samardžić, abbiamo detto ispirato questa sera, è stato ispirato per 9 minuti e mezzo, poi è evaporato praticamente, forse fa caldo,
1: ci lascerà sempre nel dubbio di quello che poteva essere non è stato, che è un po' la credo
0: io ho
1: la
0: sensazione che non sarà
1: di Samardžić.
0: Io ho la sensazione che non sarà, però
1: per quel calcio di rigore a Borussia Dortmund ancora tanto grazie, però ecco, non possiamo vivere solo in quello, visto la statistica dei rigori dell'Atalanta ovviamente non facciamolo battere il calcio di rigore con la Lazio. Ora rinvio da parte di Sportiello, batti e ribatti, il pallone che viene recuperato in qualche modo da Scalvini che mi sembra un po' in difficoltà fisica, insomma il buon Giorgio da Pontoglio con il pallone che termina in fallo laterale al 62-30, rimessa in gioco per Atalanta. Partita però che resta vivace, devo dire, con un bel po' di occasioni, anzi l'1-0 proprio striminzito.
0: Sì, l'1-0 striminzito rispetto a quello che abbiamo visto in campo. Beh, tutto sommato l'Atalanta non merita la sconfitta per quello che ha fatto fino ad oggi, fino ad ora, anche perché insomma la Fiorentina un tiro in porta ha fatto e ha fatto un gol,
1: forse... però due belle parate di Sportiello nel secondo tempo, dai, una su Mandragola, due su Mandragola tra l'altro,
0: sì.
1: Tiro dalla distanza, l'altro in uscita a valanga. Ora vediamo De Ketelaere che prova a mettere dentro la palla per Raspadori, spalle alla porta Raspadori, Jack deve girarsi, l'appoggia di nuovo a CDK che tocca il suo primo pallone, anzi il secondo, cross in area di rigore, di testa Pasalic, anche lui come Rugani da botta sicura, di testa quasi sulla linea dell'area piccola, colpo di testa alto sopra la traversa, poteva fare meglio conoscendolo.
0: Altra occasionissima questa, perché era veramente nella condizione di centrare la porta perfettamente, si era liberato alla grande, guarda che era in una posizione incredibile, proprio
1: la colpisce,
0: stato sfortunato
1: male, perché la colpisce dal basso quasi verso l'alto, manda la palla dal basso verso l'alto e quindi palla che si alza.
0: Attenzione che si scalda Bakker
1: e anche Scamacca. Ora il lancio lungo con Ian che viene travolto da Piccoli che commette fallo, quindi calcio di punizione in favore dell'Atalanta dopo questo rinvio lungo a cercare proprio il corpo a corpo tra Piccoli e Ian. Mamma mia, le magliette tra Piccoli e Ian questa sera, che lavoro duro.
0: Devo dire che c'è una partita di calcio per 20 giocatori, ce ne sono due che fanno lotta greco-romana, sono sì, Piccoli sì. E Ian.
1: Che è anche difficile poi capire chi fa fallo per primo, devo dire, è molto difficile. Ora Musa per Anor, ancora Musa.
0: Però secondo me per gli scienziati che studiano i tessuti sì. delle maglie, questa sera è un bel test.
1: Assolutamente sì, ne sta venendo bene fuori bene la tanta, direi che non ha dovuto cambiare la maglia di Ian per adesso. Ian che è in possesso di palla, 64-30 sul cronometro al Franchi, il risultato rimane quello del primo tempo, Fiorentina 1 Atalanta 0.
0: E intanto c'è Camaldin sulle mani che prende il pallone, cerca di saltare il suo diretto avversario, poi torna indietro su Anor scarica su Ian riparte dalla parte opposta dalle scarpette rosse di Scalvini che scambia con Zappacosta verso De Ron, ma la Fiorentina riesce a chiudere bene, sta facendo dei bei movimenti soprattutto in fase difensiva. Scalvini, lo scambio con De Ketelaer e poi la palla ancora che rimane lì per Pasalic che con uno scavetto mette in movimento De Ron, bella la palla di Scalvini per Zappacosta che però cross ancora verso il centro dove non c'è nessuno e allora palla in fallo laterale. E ancora l'Atalanta che riparte proprio con Pasalic, palla per terra, Pasalic, il tiro, no, ancora un cross d'esterno, praticamente è intervenuto Pasalic per colpire di testa, cross perfetto tra l'altro, è arrivato il problema, ma l'ha toccata Pasalic, non riesco a capire, sì l'ha toccata proprio lui. Vediamo, stiamo rivedendo. Sì, allora, è stato messo fuori tempo Pasalic da Dodò. C'è stato un cross di esterno di De Ketelaer, quasi buttando lì il pallone in qualche modo. Intanto esce Scalvini. Evidentemente anche l'arbitro ha visto, anche l'allenatore ha visto qualche difficoltà. Entra Jim City.
1: Sostituzione quindi nell'Atalanta con Jim City al posto di Scalvini che evidentemente come sembrava un po' in difficoltà, in affanno in questi minuti della partita. Intanto l'Atalanta non vuole segnare perché c'è stata un'altra occasione per Pasalic con un cross d'esterno su De Ketelaer, è stato sfortunato stavolta Pasalic perché è andato a colpire di testa alle spalle del portiere Christensen che ha mancato la presa, alle sue spalle Dodò saltando l'ha spostata quel tanto che è bastato per mettere fuori causa Pasalic, anziché un colpo di testa pulito a porta vuota è diventato un colpo di testa fortuito con la palla che si è impennata ed è terminata alta sopra la traversa. Cambi anche nella Fiorentina, Luca.
0: Sì, è entrato Pongracic al posto di Brescianini, anzi al posto di Rugani
1: e poi Condur.
0: Condur al posto di Brescianini.
1: E quindi non cambia nulla, mi sembra, un centrale per un centrale di difesa, Pongracic per Rugani e un centrale per un centrale di centrocampo, fuori Brescianini, dentro Ondur, che tra l'altro è uno dei prodotti del settore giovanile dell'Atalanta prima di andare al Benfica. Questa è stata un po' la sua carriera, il rinvio da parte di Christensen, che ripeto è il migliore in campo secondo me della partita in toto, con le sue parate tiene in vantaggio la Fiorentina per 1-0 ai danni dell'Atalanta, che secondo me conferma un po' uno di quelli che sono i vincoli di questa stagione, cioè tante occasioni, forse non tantissime come all'epoca di Gasperini, ma comunque tante in una partita e pochi gol in rapporto alle occasioni create.
0: Siamo riusciti a concretizzare molto poco quest'anno, questo è un pensiero ovviamente da fare nel corso dell'estate, anche se sappiamo che poi trovare gli attaccanti non è così facile, quindi
1: stasera poi non giocano nemmeno, perché insomma si sceglie di rinunciare al centravanti, ma di schierare Scamacca e Krstović in panchina con Raspadori unica punta. Ma devo dire che l'Atalanta le sue 5 occasioni le ha create tutte senza problemi, direi, in una partita un po' inutile. Però
0: bello il movimento di De Ketelaere, su cui interviene proprio Pongracic, prima palla toccata per lui, palla in fallo laterale, ancora De Ketelaere con Zappacosta, cioè quella zona sinistra lì si è proprio, zona destra anzi scusate, si è ravvivata con Zappacosta e De Ketelaere. Adesso movimento di Jim City, poi De Ron, ancora Ian di fianco a lui, Musa che però riesce a fare un pasticcio, fortunatamente commette fallo su di lui, Piccoli, calcio di punizione per l'Atalanta.
1: E dunque Musa che va a batterla in questo istante, prova a sorprendere la difesa viola lanciando per Pazaric che viene anticipato. Adesso l'Atalanta sta buttando dentro spesso e volentieri Pazaric nell'area di rigore avversaria da centravanti per dare una mano evidentemente sia De Ketelaere che a Raspadori. Atalanta che manovra un po' più, invece abbassato un po' sulle mana, molto largo sulla sinistra, ora viene in avanti De Ron nella metà campo avversaria, l'appoggio per De Ketelaere che prova a partire, palla al piede vicino a sé Zappacosta che va al cross, no, scambia con CDK, ancora CDK che danza sul pallone, due su di lui, l'appoggio per Raspadori, altri passaggi in arrivo, Luca Viscardi.
0: Sì, eccoli arrivare ancora, Zappacosta, De Ron
1: si andremo mai al tiro
0: City. No, cioè abbiamo fatto tipo 172 passaggi ma il tentativo di arrivare in palla in porta col pallone, tanto c'è Musa, per un attimo ha pensato di tirare, poi ha pensato che forse è vietato, e allora Zappacosta, De Ketelaere contenuto da Pongracic che gli mette la palla in fallo laterale, anzi lo costringe a mettere la palla in fallo laterale, e quindi rimessa in favore della Fiorentina che parte con Gosens.
1: Sì, rimessa laterale nei pressi della bandierina in fase difensiva per i viola con il tedesco Robin Gosens. L'ex nerazzurro chiama il pallone Gudmundsson, lo serve Gosens, deve difendere il pallone Gudmundsson, lo tocca bene per Dodò che può spingere sulla destra, guadagnare metri, cerca il lancio in profondità per Piccoli, attenzione Piccoli affrontato da Ian che molto molto bene va allo spalla a spalla contro il centravanti bergamasco, lo fa cadere e il pallone termina in
0: Piccoli sta cercando sistematicamente lo scontro, in questo caso si è proprio lanciato nel tentativo di prendere il calcio di rigore.
1: Sì, qua è probabilmente stanco dalla corsa per raggiungere il pallone, ha cercato proprio la spalla dell'avversario, ha rimbalzato su Iene, è finito a terra, nulla di fatto. L'Atalanta può attaccare al 70° minuto alla caccia del pareggio con De Ron sui piedi di Pazaric, poi il pallone, la conclusione tentata da Pazaric è ribattuta, la va a riprendere Zappacosta
0: sulla destra, anzi cross verso il centro, la palla sfila via in mezzo a un sacco di uomini e riparte la Fiorentina che riesce a sbrogliare la matassa. Poteva essere pericolosissima questa situazione con un cross perfetto di Zappacosta, ma non c'era nessuno appostato al centro dell'area perché ci manca
1: il centravanti questa sera. Scamacca e Krstović sono in panchina, giochiamo davanti con adesso Pazaric a fare il centravanti in mezzo tra Raspadori e il buon De Ketelaere, perché abbiamo portato Musa in mezzo al campo e a fare l'esterno sinistro c'è Sulemana, quindi abbiamo cambiato l'aspetto tattico con l'ingresso di De Ketelaere. Ripeto, attacco con Pazaric, Raspadori e De Ketelaere, e Sulemana a fare l'esterno di sinistra con Zappacosta a destra invece. Ora De Ketelaere che attacca, si ferma l'appoggio, lo scambio è con De Ron, di nuovo De Ketelaere sulla destra, un po' di spazio, il cross con deviazione di testa Dodò ad allontanare.
0: Non è mai nella posizione giusta però chi sta lì in centro all'area, tanto la Fiorentina adesso sta chiamando un calcio di punizione che però non viene riconosciuto dall'arbitro, e allora si continua a giocare con l'Atalanta che si muove con Pazaric
1: che guarda il movimento di Sulemana, poi preferisce appoggiare centralmente per Musa, Musa che adesso fa il centrale di centrocampo, ripeto, l'appoggio per Raspadori in avanti, da Raspadori a sinistra per Sulemana, mentre Anor è andato in questo momento a farsi vedere dentro l'area di rigore. Raspadori dentro, il pallone allontanato, l'anticipo di Pasalic, poi palla allontanata. Insomma, Atalanta secondo me lo meriterebbe questa formula iperoffensiva con l'ingresso di De Ketelaere, ci ha permesso di riguadagnare metri e metri di campo.
0: Sì, in effetti in questo momento stiamo schiacciando la Fiorentina là dietro, ripeto, la Fiorentina poi ha segnato, cioè solo ed esclusivamente perché insomma c'è stata la gentile collaborazione di Sportiello, però non è che abbia fatto granché, sì un paio di tiri adesso nel secondo tempo, ma nulla di più. Intanto Musa che si muove ancora con Pasalic, Pasalic al limite dell'area, si ferma, si muove ancora verso Musa, Musa deve dribblare, anche l'arbitro ce la fa, vede il movimento dalla parte opposta, palla che non arriva però dalle parti di Zappacosta, interviene De Ketelaere, forse un fallo su di lui, ma la palla arriva comunque a Ian che ha uno stop incredibile.
1: Fatto grande partita Ian anche stasera, devo dire, confermandosi secondo me il migliore centrale della difesa dell'Atalanta. Stasera c'è Jim City adesso da fargli da braccetto dopo l'uscita di Scalvini. Attacca l'Atalanta con Zappacosta, Zappacosta in avanti per De Ketelaere, De Ketelaere ha scambiato con Jim City, ancora De Ketelaere, De Ketelaere dentro, prova a far passare il pallone che viene ribattuto, poi De Ron che apre a destra per De Ketelaere, dentro il pallone, De Ketelaere, De Ketelaere, palla al limite, non c'è nessuno. Che avevano tutti attaccato la porta e lui l'ha messa senza guardare dietro sul dischetto.
0: E d'altro canto non aveva altra possibilità in quel momento. Intanto ancora ottima Ian. Uscita di Ian per Pasalic. Pasalic a questo punto che è sulla fascia sinistra del campo, scambia con Kamaldin, Sulemana che torna indietro ancora, anzi con Musa, e poi Sulemana, Sulemana per De Ron, De Ron che riesce con una sterzata a recuperare il pallone e andare verso Zappacosta, Zappacosta il cross che viene
1: sulla
0: deviato.
1: Schiena di Jim City, secondo me palla deviata dalla visto... schiena di Jim City e dovrebbe essere rinviata al fondo
0: non ha indicato. Vediamo. No, qui si vede ancora sul monitor di servizio l'azione precedente con lo spintone di Hien verso Piccoli.
1: Che è più niente da cercarlo che altro. Doppio cambio nella Fiorentina, entrano Solomon e Balbo.
0: Esce Gosens.
1: Sì, che lascia la fascia di capitano a Mandragora.
0: Al suo posto il 62 Balbo.
1: Vediamo il cambio, credo sia solo doppio il cambio, non mi sembra triplo per quello.
0: No, mi sembra doppio, sì, poi entra Solomon, invece non abbiamo però ancora visto quale sia il numero che è stato chiamato alla sostituzione per fare spazio a Solomon.
1: Per Balbo è la sesta presenza quest'anno, un calciatore...
0: Esce Gudmundsson.
1: È un calciatore venezuelano Balbo, classe 2006. Esce Gudmundsson ed entra Solomon nella Fiorentina. Quindi doppio cambio, siamo arrivati alla mezz'ora del secondo tempo, minuti di gara 75, la situazione è sempre la stessa, Fiorentina 1, Atalanta 0.
2: Insomma un peccato però per questo risultato, perché l'abbiamo detto più volte, insomma Fiorentina sì ha fatto qualcosina nel secondo tempo con un paio di tiri di Mandragora, però nulla di veramente trascendentale, l'Atalanta ha spinto moltissimo ma con la sterilità offensiva che quest'estate abbiamo visto a più riprese. Intanto c'è un fuorigioco di rientro di Piccoli che era leggermente al di là della linea di metà campo, forse non se ne è accorto e non ha visto che era finito in fuorigioco. Altissima la difesa dell'Atalanta adesso. De Ron che scambia il pallone, tocca per Musa, pallone lungo, deve faticare per tenerlo in campo ma ci riesce, lo scambio, attenzione a Kamaldin, Sulemana, Sulemana, Sulemana, c'è un sacco di spazio, entra in area, Sulemana, Sulemana, il tiro e poi ancora Christensen che riesce a prendere il pallone, non riusciamo a mettere la palla in porta, ma adesso era veramente un'azione clamorosa quella di Sulemana che si è trovato un'autostrada aperta verso la porta, però tiro troppo basso. Già ripartita l'azione dell'Atalanta con De Ketelaere, De Ketelaere per Pasalic, ancora il cross verso il centro, colpo di testa ancora in questo caso di Ian e palla sul fondo, niente da fare per quanto riguarda l'Atalanta. No, adesso veramente un errore, ha fatto un tiro in scivolata praticamente Kamaldin, e non è riuscito a concretizzare. Qui io direi ancora una volta più errore di Kamaldin che bravura di Christensen. Va così.
1: Rieccoci allora con l'Atalanta che ha avuto un'occasionissima con Sulemana, sul quale è stato bravissimo il portiere Christensen, ancora una volta ripeto il migliore in campo secondo me di questa partita, il portiere viola Christensen, stiamo trasformando in un eroe. Pallone recuperato da Pasalic al limite, dai che arriva l'appoggio per De Ketelaere, anche perché insomma per quello che si è visto Luca veramente stretto, questa sconfitta Atalanta è assolutamente meritata, mi sembra un po' uno specchio della stagione, l'appoggio ora per

0: per il tentativo di Harrison di saltare Anor che lo tiene, ma Harrison mantiene il possesso del pallone, insomma non si contano più le occasioni
1: per il fallo.
0: L'arbitro ha deciso di non fischiare da norma del vantaggio, anche perché è già ammonito Anor e rischia.
1: Domanda però, sì. Bravo Christensen o insomma mi Camaldin?
0: Perché io sono per bravo Christensen stavolta.
1: Perché ha tirato in scivolata con un tiro un po'...
0: Beh, forse diciamo che il portiere l'ha capito, anche perché lui si è messo proprio tutto su un piede, quindi con il corpo si è capito che avrebbe calciato lì, però era bello angolato secondo me. Poi insomma, quando non sei fortunato, quel portiere ha dato una bella smanacciata. Intanto la Fiorentina guadagna un calcio d'angolo con l'anticipo di testa di Ian Stupiccoli. Stanno per entrare in campo Scamacca e Dominic Vavassori, che si appresta all'esordio in prima squadra.
1: Beh,
0: al minuto 79, sì, cioè, per carità, comunque vista l'importanza della partita. Ora vediamo il calcio d'angolo. Ecco, devo dire che io non sono molto d'accordo su far giocare 10 minuti a Vavassori, così come nel tenere in panchina Obrić per una partita di questa ovviamente magari non tutti e due insieme, però insomma aziendalmente parlando io avrei fatto giocare i due giocatori, uno almeno dal primo minuto. Ora vediamo il calcio d'angolo in favore della Fiorentina, che viene battuta in questo istante con la palla che termina alta sopra la traversa con il tentativo di Fabian, sul quale è stato bravo Sportiello.
1: Sì,
0: colpo di testa di Fabian, abbiamo dimenticato per l'ennesima volta. Sportiello lo alza sopra la traversa. Fabian di testa anticipa Anor e Sportiello la toglie da sotto la traversa.
1: Sì, bravo in questo caso Sportiello, sì, che ha visto il movimento di Fabian ed è riuscito a intervenire. Era perfetto il calcio d'angolo di Mandragora, che torna, è ancora perfetto anche questo. In questo caso però non riesce a colpire adeguatamente Endur, e allora palla per Sportiello, che mette immediatamente in movimento Deron che accelera.
0: Palla al piede, l'appoggio per Pasalic che spinge nella metà campo avversaria, da questi per De Ketelaere, ancora per Deron che allarga sulla destra a Zappacosta, di nuovo per Deron, quindi vediamo in avanti il tentativo di Jim City che allarga per Sulemana che la mette giù. Sai che Sulemana è quasi meglio come esterno di sinistra che non come,
1: sì,
0: attaccante. Ora Sulemana che danza sul pallone, va sul fondo, serie di finte, la sovrapposizione di Musa, poi decide di fare una cosaccia, una palla a giro di destra, quella palla lontanissima dal corso dei palli.
1: 72 uomini davanti.
0: Ecco, allora Scamacca arrivano... e Vavassori dall'Under 23 in prima squadra, ci ha firmato il contratto 4 anni ancora con l'Atalanta.
1: Esce Camaldin sulle mani ed esce Deron.
0: Sì, esce Martin Deron ed entra, vediamo un po' come ci mettiamo.
1: Immagino che...
0: Io se fossi Scamacca per questi 10 minuti finali sarei contentissimo, entusiasta.
1: Oh, stavo cercando di capire come ci metteremo in campo, probabilmente spostando Raspadori.
0: Vediamo un po' dove vanno a mettersi due giocatori con...
1: Attenzione, vuoto, una voragine, fortunatamente arriva...
0: Poi Vavassori che lotta con Harrison, scivola Vavassori, anzi ha spinto alle sue spalle Harrison, e dunque sarà calcio di punizione in favore dell'Atalanta. Le proteste di Mandragora, che dice che l'arbitro, che il giocatore dell'Atalanta si è lasciato andare. Proteste,
1: sì,
0: di Mandragora.
1: Sembra la finale di Champions League al 90esimo.
0: Siamo 1-0 per la Fiorentina all'81.30 con l'Atalanta che riparte.
1: Ecco dunque il movimento dei giocatori, maglia bianca questa sera con Pasalic trova un varco per Musa avanza, vede il movimento bello di Zappacosta.
0: Questa è pericolosa, Zappacosta fino in fondo, il cross a cercare Scamacca, c'è l'autogol, il pareggio dell'Atalanta sul cross di Zappacosta, il tocco di Comuzzo per anticipare Scamacca che era lì a due passi dal portiere. Ci è voluto Comuzzo per fare gol per l'Atalanta questa sera, ed è l'1-1 meritatissimo l'autogol di Comuzzo. Ripeto, una grande giocata, non ho visto di chi la palla in fondo per Zappacosta, che è arrivato
1: al cross,
0: forse, e poi Comuzzo ad anticipare Scamacca. Come si è messa disposta l'Atalanta dopo gli ultimi due cambi? Beh, ovviamente Scamacca a fare il centravanti, Pasalic è tornato a fare il centrocampista centrale insieme a Musa, e quindi abbiamo Pasalic e Musa in mezzo al campo per l'Atalanta, invece tridente, Scamacca nel mezzo, De Ketelaere a destra e Raspadori sulla sinistra. Domenico Vavassori credo vada a fare una, come Sulemana, l'esterno di sinistra.
1: Io adesso tenterei di vincerla questa partita, no? Beh, già che ci siamo, abbiamo insomma 10 minuti di tempo probabilmente per provarci.
0: Sì, comunque è stato, devo dire che come erano le premesse di una partita inutile, è stata una partita divertente con tante occasioni da rete, due portieri si sono fatti

0: che credo abbia fatto tipo 1000 chilometri questa sera. Era veramente ovunque. Ancora Comuzzo, movimento per Pongracic, poi Indur e di nuovo Christensen
1: che appoggia il pallone in avanti, poi all'indietro. Non entrerà Bakker stasera.
0: No, ora temo che
1: Gusens,
0: il minuto per Bakker
1: ce lo siamo giocati la volta scorsa con il Bologna. Ora Jim City che prova a servire per Zappacosta, ma
0: non riesco a capire come possa venirti un passaggio del genere.
1: Ora Fiorentina che prova a ribaltare l'azione nella metà campo.
0: Se fosse passato sarebbe stato un passaggio incredibile, tanto Harrison,
1: ma anche di una difficoltà incredibile. Colpo di testa di Fabiana lontano dai pali della porta di Sportiello, cross da sinistra di Mandragora
0: che ha i crampi. Dico, se fosse passato il passaggio di Jim City sarebbe stato geniale, verso De Ketelaar o dalle parti di Zappacosta. Peccato che avesse 6 uomini davanti a sé, quindi era piuttosto improbabile.
1: Ora Jim City è andato a dare una mano a Mandragola che aveva, era rimasto a terra con i crampi. Peccato per Scamacca perché era pronto a fare il gol per l'Atalanta, è stato anticipato da Comuzzo. È stato bravo ad attaccare l'area di rigore avversaria.
0: Però forse proprio la posizione così avanzata di
1: Scamacca ha obbligato Comuzzo all'autogol in pratica. Ora il Musa in mezzo al campo che lotta con Ndur che ha la meglio per la Fiorentina. 5 minuti al termine al Franchi, è cambiato il risultato, Fiorentina 1 Atalanta 1.
2: Beh, insomma il tempo dicevamo tecnico per andare a vincere questa partita ci sarebbe, vediamo se ci proviamo con un po' di intensità. Intanto De Ketelaar che trova spazio, il movimento verso Raspadori che prende il pallone, si gira, purtroppo non riesce ad abbassare quanto basta il tiro per centrare la porta. Era una bella occasione, è anche vero che aveva un uomo praticamente appiccicato, francobollato. Intanto Raspadori, che è l'uomo che ha corso di più in questa partita, 10,9 chilometri, poi Fabiane Comuzzo per la Fiorentina e Anor per l'Atalanta con 10,1 chilometri. Certo, lo diciamo prima nell'intervallo come commento un po' fuori campo, forse un po' di chilometri in meno e un po' di punti verso la porta in più. Intanto adesso la Fiorentina curiosamente sostituisce Christensen con il portiere Lezzerini. Non so se c'è qualche problema fisico per Christensen che abbandona il campo dopo aver probabilmente fatto la partita della vita, perché è verosimilmente il migliore in campo questa sera, salutato dai tifosi di Firenze con un lungo applauso e addirittura quasi standing ovation per lui. Abbandona il campo in questo momento e lascia lo spazio al numero uno Lezzerini, che entra in campo per la Fiorentina.
1: E allora cambio nella Fiorentina che dà la soddisfazione dell'esordio in Serie A, portiere Lezzerini, 31 anni per lui, romano, che ovviamente nella Fiorentina quest'anno nella Fiorentina non aveva mai giocato, e quindi insomma anche per lui è il debutto stagionale, ecco, non in Serie A ma il debutto stagionale per Lezzerini. Vedremo se nell'Atalanta si deciderà di fare la stessa cosa con il buon Rossi o meno, è una delle mosse che di solito si fanno a fine anno. Ora vediamo un fallo commesso da Anor e Dani di Harrison. Non so se l'Atalanta ha esaurito o meno sostituzioni.
0: Ancora una sostituzione.
1: Perché sono entrati in campo Zappacosta, De Ketelaar.
0: Ah no, sono esaurite le sostituzioni, anche per l'Atalanta, perché con Vavassori in effetti era il quinto
1: Zappacosta,
0: uomo.
1: De Ketelaar, Scamacca e Vavassori, insomma l'Atalanta ha esaurito i cambi, dunque, anzi scusami, e Jim City, che
0: Jim City,
1: che mancava,
0: Jim City.
1: 5 cambi effettuati, niente rossi per quel che riguarda l'Atalanta, ed era un po' la consuetudine quella di dare a lui.
0: Sì. Né Bakker né rossi, quindi questo
1: neanche Obrić per quel che riguarda la parte difensiva. Atalanta in possesso di palla, 2 minuti dal termine, vediamo se qualcuno ha voglia di spingere per vincere la partita o se si accontenta dell'1-1 con Pasalic che avanza e allarga in direzione di Jim City che va a destra da Zappacosta che torna all'indietro, scambia con De Ketelaar che gli restituisce il pallone, ancora Zappacosta per Jim City, da questi per Pasalic che allarga in direzione di Musa
0: che controlla il pallone, vede il movimento di Vavassori che però viene un po' sorpreso dal passaggio sulla fascia sinistra del campo e quindi palla in fallo.

0: laterale per la Fiorentina. Tanto nei monitor di servizio vediamo inquadrato Luca Percassi, che insieme al direttore generale Marino è nella zona della tribuna dedicata ai dirigenti dell'Atalanta. La prende con calma Dodò per rimettere il pallone in campo con le mani verso Piccoli, che stranamente
1: lotta con lotta Ian. L'unica con volta Ian che non ha lottato con Ian, l'abbiamo lasciato ad Anwar, ha fatto il gol del 1-0 nel primo tempo. Ora vediamo De Ketelare che avanza sulla destra, poi il pallone è scambiato con Jim City, da questi per Musa nel cerchio di centrocampo, poi Raspadori se l'allunga e la perde.
0: E allora ha buon gioco la Fiorentina nel tentare di ripartire, poi forse un fallo, anzi senza il forse, un fallo di Vavassori. Intanto a terra invece Harrison, non so se per un colpo di gioco, in questo caso la spinta invece nei confronti di Fabian, quindi due giocatori della Fiorentina a terra di fatto.
1: E dunque sarà Fabian,
0: Harrison ha ricevuto un colpo da Raspadori proprio nel contrasto precedente, adesso però riesce a tornare a correre anche se leggermente zoppicante.
1: Ci avviciniamo al 90esimo, 20 secondi poi sarà
0: minuti,
1: recupero
0: 3 minuti
1: sì,
0: di recupero.
1: 3 recupero minimo indispensabile. Lezzerini, la portiere viola, poi Ndur all'indietro per Pongracic, di nuovo dal portiere Lezzerini che gioca il pallone con i piedi andando a rinvio però lungo a cercare Piccoli, sovrastato dal pallone che termina addirittura dalle parti di Sportiello.
0: E allora Sportiello ricomincia ancora con un passaggio breve sulla tre quarti per Hien, che mette in movimento Musa, che a me in quella posizione di campo piace, ovvero cioè praticamente mediano alla vecchia. Intanto il lancio in avanti per De Ketelare e Cenezzerini,
1: e lo
0: era
1: anticipa.
0: Bello il pallone, un po' lungo però per
1: insomma,
0: il numero 17
1: è la sfida Fiammingo. Stasera tra forse due delle grandi deluse per quel che riguarda l'alta classifica del campionato, ovviamente due storie completamente diverse, ma le basi che avevano Atalanta e Fiorentina probabilmente erano le speranze diverse rispetto al risultato finale di questo campionato. Ian tocca all'indietro per Jim City per Musa. Musa che avanza palla al piede, poi prova una verticalizzazione improvvisa.
0: Voleva passare il pallone a Lezzerini, forse dice mandiamo la
1: ha visto portiera. Il movimento di Vavassori, ma neanche se avesse avuto 15 anni sarebbe mai arrivato
0: sì.
1: In quel pallone.
0: Sì, era un lancio fortissimo, infatti 3 minuti confermati di recupero sì. Per questa partita che wow. Sembra durare da 4 giorni.
1: Comuzzo per Harrison all'indietro per Comuzzo, autore dell'autogol che ha consegnato all'Atalanta il punto dell'1-1. Il rinvio di Lezzerini in avanti, il fallo di Musa ai danni di Fabian, secondo l'arbitro non c'è fallo, quindi si gioca. Non sono molto d'accordo, ma va bene così per noi. Pasalic spinge a destra per Zappacosta.
0: Finché sbagliano a nostro favore va bene così. È intanto Zappacosta che sposta ancora la palla su Musa, che ha toccato centinaia di palloni in questa fase della partita. Adesso c'è De Ketelare, movimento di Raspadori che cerca di entrare in area, il cross verso il centro, palla che torna però verso Lezzerini e quindi nulla di fatto. Un minuto e un secondo alla fine e la palla è sui piedi di non Dodò ma ancora di Harrison,
1: quindi Ndur che prova a partire, palla al piede, la porta fin dalle parti di Dodò. Siamo al 92-13, ultimo minuto della stagione del campionato dell'Atalanta.
0: E allora ecco la Fiorentina che muove palla verso la nostra area, cerca il movimento di Harrison che entra in area, il tiro che viene rimpallato, interviene addirittura Pasalic in fase di copertura, poi forse fa una stupidata con il pallone che viene crossato verso il centro, poi ci addormentiamo un po', la palla viene recuperata addirittura da Raspadori, poi viene
1: lasciami dire
0: sicurezza.
1: Che è stato bravissimo Vavassori andare in contrasto di testa con Fabian su questo cross. Passa il tempo ma non l'emozione. 2 anni fa a Dublino l'Atalanta campione, lo striscione che i 65 del settore ospiti hanno estratto in questo istante nel settore. Intanto la partita finisce qui, l'ultimo atto della stagione dell'Atalanta del campionato è un 1-1. L'Atalanta batte quota 59 in campionato al 7° posto, quindi terrà comunque il Bologna alle sue spalle in classifica. 1-1 per i gol di Piccoli nel primo tempo, il pareggio con un autogol di Comuzzo nella ripresa. Finisce senza vincitori né vinti questo atto finale della stagione d'attacco.

0: Certo, finale con quattro partite, insomma, grigie.
1: Cinque partite, credo tre sconfitte, una vittoria e un pareggio.
0: Sì, l'unico squillo di San Siro, va bene così, perché insomma abbiamo difeso la posizione che ci permette di raggiungere la Conference League.
1: E ringraziando l'Inter, se no saremmo certo i primi degli esclusi, perché se non fosse per quello saremmo i primi degli esclusi, quindi dalla porta di riserva, ma in Europa ci andremo, sarà Conference League, non il migliore dei tornei, ma il terzo miglior torneo europeo, sarà un'esperienza nuova, diversa. Il 3 agosto i sorteggi e lo spareggio per entrare nella prima fase sarà con gara d'andata e ritorno 20 e 27 agosto, nel mezzo ci sarà la prima di campionato.
0: E quindi insomma noi vi ringraziamo per aver seguito sì tutta questa stagione su Radio Alta e su RTL.
1: Allora lasciatemi ringraziare Luca Viscardi per questa lunga annata sportiva insieme.
0: Grazie anche a Matteo De Santis, a tutto il team, da Massimo e Fendi, insomma tutta la squadra che ha lavorato nel corso
1: saluto
0: di questa
1: Fabrizio
0: stagione.
1: Pirola e Diego Trivella per quello che riguarda Radio Alta.
0: E poi Simone Chiavegato, Michael Triverio, Stefano Pretoni invece per RTL 102.5. E quindi insomma grazie per averci seguito fino a qui, e noi insomma ci risentiamo con la nuova stagione.
1: Sì, direi che possiamo andare anche in vacanza, almeno godiamoci il mondiale dal divano purtroppo, ma lo ascolteremo alla radio e poi ovviamente ripartiremo ad agosto con il campionato dell'Atalanta 26-27.
0: E allora buona serata a tutti, grazie ancora.
1: Ciao.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato bloccato il traffico nel tratto tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano a seguito di un incidente che ha coinvolto un'auto. Nel tratto si sono formati 3 km di coda. Chi viaggia verso Milano può uscire a Terre di Canossa, proseguire sulla statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada a Parma. Ed è tutto, fate buon viaggio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro. Il

0: Emilia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato sbloccato il traffico nel tratto tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano, bloccato in precedenza per un incidente che ha coinvolto due auto. Nel tratto ci sono ancora 4 km di coda. Chi viaggia verso Milano può uscire a Terre di Canossa, proseguire sulla statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada a Parma. Ed è tutto, buon viaggio.

0: giving wise what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato sbloccato il traffico nel tratto tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano, bloccato in precedenza per un incidente che ha coinvolto due auto ora rimosse. Nel tratto ci sono ancora 4 km di coda e si transita su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato sbloccato il traffico nel tratto tra Terre di Canossa e Parma in direzione di Milano, bloccato in precedenza per un incidente che ha coinvolto due auto ora rimosse. Nel tratto rimane un chilometro di coda e si transita su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio!

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 3 km di coda tra Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze, dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, e la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Ed è tutto, fate buon viaggio!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 3 km di coda tra Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze, dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, e la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto.

0: RTL 102.5 Traffic.
1: RTL 102.5. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: colors, more vivid and white's what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda tra Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze, dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, e la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda tra Bologna-Casalecchia e Sasso Marconi Nord verso Firenze, dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

0: Giulia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda tra Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze, dovuti alla chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Ed è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete autostradale e senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda tra Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze per la chiusura per lavori di manutenzione del tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi, la cui riapertura è prevista per le 6 di questa mattina. Da Autostrade per l'Italia è tutto.